acideire invida il saliva e la furmia, quel five la musica si mesume.

Brahma. Dayan Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Cocial sentimenza s'chaccian tras un cor ci sto languir, e sul slef s'amos abbraccian giuvel e sospir.

Or dal cialender dal paur. Nüvel cocchen dalla saira il di davo, bel di da faira. Nüvel cocchen la daman, ant la saira un pantan.

0: Las novitats
1: del RTR.
2: Convegne de vart la migration, la Svizzera e il Maroc volen accelerar las repatriazions. Ils pilots de Mercedes parten ort la prima recce in la corsa de sprint a Montreal e Laura sa di Blair sulegli l'entir grigiun, quater 22 graz a Samorezzen e 29 graz a Quera. Egli è la Sis, meu nom Urs Müller, Bienji. La Svizzera e il Maroc vogliono lavorare insieme più strette nel settore della migrazione. I due dare una procedura accelerata per identificare requerenti d'asilo che siano venuti rifusati. A quai ensa convenienza rappresentanti domedu stadis trininscontra a Rabat, la capitale del Maroc. Tenore il segretariato stadi per la migrazione quazza questa procedura in media passa 150 dies. En l'avenir duain las persunas pertuciadas in ir identificiadas e repatriadas en taifer maximal main 30 dies. La convegna prevese plin avant di intensivar la collaborazione economica. Sco proxim stol cussel federal anc approvar questa convegna. Plires mili persunas ens radunades ir saires in la plaza federala Berna ed an demonstra per la giustia dal clima e contr l'iniziativa nad in Svizzera de 10 milions dalla PPS. Medias locales discuren de 3 mili, ils organisaturs schizun de 5 mili demonstrants. Clamà alla manifestazione aveva il Moviment Chauma per il clima Berna. La manifestazione sa è stata pagevla a comunicare la polizia cantonale. Il sovrano svizzero decide il 14 de cercle dur de vart l'iniziativa di immigrazione. Sente trattatives de Dia Jones an l'Unione Europea ed il Mexico sottoscritt in una nuova convenzione de commercio e de cooperazione. Quella prevese d'abolir quasi tutti gli dazi svertenz. Per questo intento, il Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, sind incontrati con la Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, in la capitale Mexico Citat. La nuova convegna sia una grande chance per l'agricoltura europea, a sottostriccia von der Leyen. L'UE ed il Mexico formano insieme in marcia con passa 580 milioni di umani. L'UE esportesce mincion rauba per adont 53 miliardi euro nel Mexico ed importesce rauba per adont 34 miliardi euro. Sco proxim sto anche il Parlamento d'Europa decider davart la nuova versione della Convegna da Commerci. La seconda emprova è carteggiata. Il concern d'astronautica SpaceX attesta con successo in una nuova versione della sua raketa Starship nel stadi federativo di Texas. In di avanti il start anche veniro giù per via dei problemi con la rampa di partenza. La nuova versione della raketa è in sé più grande che sia antecessora. Center in gol da redont inura e Starship crudada a modo controllata in l'Ocean Indic. Quai a procura per euforia per ils responsables.
3: Two engine flip. Buoy cam.
4: Starship is landed. Good shot on.
2: Il è steil 12 avel testa la raketa la più grande che finus venide costruita. In sicura doai quella ergular per sunna simil Mars. Nus in il sport, hockey singlaccia al campionato mondiale in Svizzera, il Canada guadagnà contro la Slovenia, contro Aizadin, ed uscì a festival a 5 avel vittoria e la 5 avel partita. Er la 5 avel vittoria e la 5 avel partita ai da per la Finlanda. Ella abbatti la Grande Britannia con 4-0. La Svezia guadagnò contro l'Italia con 3-0. E la prima vittoria a ieri per il Sokean Sud-Est, la Germania guadagnò contro l'Ungheria con 6-2. La Svizzera ha 20 mesi per spiegare un'azione quai contro l'Ungheria. E anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa de sprint nel Rom del Gran Premio del Canada a Montreal. Da sper il Brit parte ses collega da squadra e leader del classamento italiano Kimi Antonelli. I due piloti da McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri, partono nord la seconda reccia. Da Vosquels parte il duo da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc ort la terza reccia. La corsa de sprint è questa sera alle 6, temp Svizzer. Alle 10 suonda l'ora la qualificazione per il Gran Premio dal Canada.
1: La meteo.
2: Oggi di Blair sull'Eglia nel Dir Grigion e di Lei Fitzchaut. La temperatura massimale è tra 22 gradi in Lenghe di Nota, 27 gradi in Sorselva e 29 gradi in la Regione da Quira.
0: Quai en stades las novitats.
5: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kunscoverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messen zemmen den os Redaktur der Musica, Dominik Pohle.

0: Walter Impuls.
1: Ja, premenida ina brief, per fin ina seconda. Vada ver totes duse zack, sperze mund di palpiravi. Un bec do pos. A mona loda chief ai telefon. Ie vege bain survenielas briefs. Els viljen angal domandar si a vege interes. Na, va nin interes. E non fan da di jons dovran nina carta da credit. E non fan da di jons pon prender shel o 10 francs in ten la bursa e shel comprense che per 8 francs resta angal ple la moneda da 2 francs. La donna e telefone stada di madem mainis cumè. Ella stopcia però tutegna a telefonar. Cei esto avant imperons. Iz umfants, osa pivits, ed er els on veies elektronikas per neir liber lor raps. Però ia fages anche ne duscheia. Am prender cam mal ci fo. Si la banknota da dish vin schnitzada e di resta angal plentoc metal.
0: Impulse.

0: Las novitats d'RTR.
1: La Svizzera e il Marocco vogliono accelerare le repatriazioni con un convegno davanti alla migrazione. Il pilota di Mercedes parte nord la prima recce nella corsa di sprint a Montreal. E l'aura ha di Blair Soleil in un tir grigion quai tra 22 gradi a Samorezzen e 29 gradi a Quera. Gli è la 7, mio nome Urs Müller, BNG. La Svizzera e il Marocco vogliono lavorare insieme più stretto nel settore della migrazione. E dovrebbe dare una procedura accelerata per identificare i requirenti d'asilo che sono venuti rifusati. A quai enza convenienza i rappresentanti d'Oma du Stadi strin incontra Rabat, la capitale del Marocco. Tenor il segretariat de Stadi per la migrazione quazza questa procedura in media passa 150 dies. In l'avenir doan las persunas pertuciadas venir identificiadas e repatriadas en taifer maximalmein 30 dies. La convegna prevesa plin avant d'intensivar la collaborazione economica. Sco proxim stol cusel federal ancam provar questa convegna. Pliris mille persone sono radunate ieri sera in la piazza federale a Berna ed hanno demonstrato per la giustizia del clima e contro l'iniziativa na ad una Svizzera di 10 milioni dalla PPS. Medias locales discorren da 3 mille, il organizzatorschitz und da 5 mille demonstranti. Clamà alla manifestazione aveva il movimento Ciauma per il clima a Berna. La manifestazione sa è stata pagevla, a comunicare la polizia cantonale. Il sovrano svizzero decide il 14 di cercle dur davanti l'iniziativa di immigrazione. Sventre tractatives de diagons an l'Unione Europea e il Mexico sottoscritti una nuova convenzione de commercio e de cooperazione. Quella prevese d'abolir quasi tutti gli dazi svertenti. Per questo intento, la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ed il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, si incontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum in la capitale Mexico Citat. La nuova convegna sia una grande chance per l'agricoltura europea, a sottostriccia von der Leyen. L'UE ed il Mexico formano insieme in marciato con passa 580 milioni umani. L'UE esportesce mincion rauba per adont 53 miliardi euro nel Mexico ed importesce rauba per adont 34 miliardi. Sco proxim sto anche il Parlamento d'Europa decider davart la nuova versione della convegna de commerci. La seconda è prova e gartigiada. Il concetto d'astronautica SpaceX ha testato con successo in una nuova versione della sua racchetta Starship in stadi federativi da Texas. In di avanti il start anche venì rugiù per via dei problemi della rampa da partenza. La nuova versione della racchetta è in sé più grande che sia antecessura. Se entra in sgoldre d'ond in ura e Starship crudata modo controllata in l'Ozean Indic. Qua ha procurato per euforia tra i responsabili.
2: Two engine flip. Buoy cam.
1: Starship is locked. Il stile 12 avel testa la racchetta la più grande che fino a svenire costruita. In sicura dove quella è regolare per sonne sinil Mars. In usinit il sport, hockey sin glaccia al campionato mondiale in Svizzera e il Canada Gudignà contro la Slovenia contro Aizadin ed uscire festival a cinciavla vittoria in la cinciavla partita. Er la cinciavla vittoria in la cinciavla partita aida per la Finlanda, ella abbatti la Grande Britannia con 4-0. La Svezia Gudignà contro l'Italia con 3-0. E la prima vittoria a Ierda per il Sochean Sud-Est, la Germania guadagnò contro l'Ungheria con 6-2. La Svizzera ha 20 mesi per spegne azione, quai contro l'Ungheria. Ed anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa di sprint in Rom dal Grand Prix dal Canada a Montreal. Despera il Brit parte ses collega de squadra e leader del classement, l'italiano Kimi Antonelli. Il dus pilots de McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri parten or la seconda reccia. De vos quels part il duo de Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc or la terza reccia. La corsa de sprint è questa sera alle 6 temp Svizzer. Alle 10 suon de l'ora la qualificazione per il Gran Premio dal Canada.
0: La meteo.
1: Oggi si sulla lieve l'entir centun, gli effetti ciaut, la temperatura maximale tra 22 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in surselva e fin 29 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3 stati colonne strante Quira City, Paneduz, Scoer, Trantr, Tusaun City, via Mala, quai per via da Memia Blair traffic.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
4: Ische wo ischet schon in Colonna o amo ilet o in cugina ai alder al prim caffè. Iau, malecri, mince cas, des accompagnaren di questa lunga findemna da cinquaisma, al prim dovri però ma ves, ermo un caffè. Mes nom, Livio Fofa, se già vuoi un bellissimo ed un buon di
0: RTL. Dalla Damaun alla Saira.

No Can qui a Pro RTR con Dorsis. Auto ci sono il più grande fan di No Can, Michaela Schifrin. La fin d'avril al datore il nuovo album, Michaela Schifrin ha tagliato quel e ha postato il loro in video, questo è il video, l'armas e io per sé, muffles, con tagliare la musica da del. Ed è la 7-10 minuti, sonda benura, buon dia.

0: Per te are in sonda benur la setivainci ossa svai in un certsegn per sia maestà. Pois a presenter la reina des instruments. Non so che ci va a vu, ma i desi mince cas mince ad affascinanti ci desi in una baselgia. E tutto in un'eada comincia da su una ricetta in orgel. E appunto, l'orgel viene ernomna la reina des instruments. Più o meno in mince baselgia dai una, e il special, mince una tuna totalmente altra. E viene appunto più o meno mis in connex con musica da baselgia e religion. Marcel Stecher in un dei 90 ci vive da Ardezis però della vis c'è quai non saia insomma nulla e c'è.
1: Allora non è in Baselgia, non è mai stata neanche l'idea di più bot e quai non era drivi per me personale ma c'è un canale per YouTube e non faccio solo attivo bler ma uno ce l'ha metto in su al cin e provare un po' mio stile più tardi forse il mio agent stocks per poi mettere su. E per mostrarti in un SB corals e lungurus, puoi suonare più interessante con questi strumenti.
0: Un esempio del plagio, per esempio, di interpretare musica da film con orgel.
1: Questo è un trend che è bello, ci hanno a dire, le belle musiche che ci sono, che è How to Train Your Dragon. Ma è il test drive per orgel, l'hai comprato. Questo è un plagio, John, del film.
0: How to Train Your Dragon, ad uno c'è la forza più concente. O del film, o al titolo del film Drachenzähmer, oh? E quella melodia in versione d'orgel, tu ne allora circa

pissera provino c'è il garantier per pelli alina i similstones i er da più del Johann Marcel Stecher sia i amo più storie da persone ci hanno una relazione fascinazione speciale pel orgel la reina des instruments dai anche il più nuov arch musical ci avevo potato Steigler domani alla snuov qui anche il radio o curi di giù ci avevo l'alzo in rtr.ch con l'app play rtr o anche in vos kiosk da podcasts.

0: salda vinci per sempre si dul dia avant buni nemna es ja stata la canzun tagliauna per l'Eurovision Song Contest. Die sonda benuri di stat la seti metz, la strais più importantes, noitats, osa de Durs Müller.
1: La Svizzera e il Marocco vogliono lavorare insieme più stretto nel settore della migrazione e dovrebbero dare una procedura accelerata per identificare i querenze d'asilo che sono venuti rifusati. A quai ensa convenienza i rappresentanti di ambedue Stati stringono a Rabat. Sente trattative di diagonza all'Unione Europea e del Messico sottoscritte una nuova convenzione di commercio e di cooperazione. Quella prevede di abolire quasi tutti gli dazi svertenti. Per questo intento, la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, si incontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum in la capitale Mexico. Zitat. Ed anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa di sprint a Montreal. Da sper il Brit parte se collega di squadra e leader del classamento italiano Kimi Antonelli. La corsa di sprint è questa sera alle 6, tempo Svizzera.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Ed un piccolo avvertimento potete darci a bler gli out-outs tutti in un'eada buona luna ed ha nempe un dì da sta a mezzo la primavera con bler sulai ciel blau e di vigna a mo in papiciac con son air io a quaira masera 27,6 grads oz potessi dar circa 29 grads in Zurselva potessi dar oz fin 28 grads fin 26 grads in Engedina Bassa e 22 grads oz maximalmente in Engedinata domanda 5 aisma e l'ora resti be e di vigna a mo in papiciac domanda potessi l'ora in grigiun dar per la prima ada ci sorpassa la marca da 30 grads quai a quaira.
2: Vias e traffic.
0: Io non so, questi sono inviati in lös un po' più freis verso il sud, per mi dice per noi, dai io c'è l'urs. In mince caso, esi attualmente da far quint sull'autostrada a tre degli indifferenzi, lös con colonnas, e c'è tanto quaira sud e panaduz, là esi da far quint con circa una mezz'ora da più viadi. Ait pazienza. Spraunze una buona climatizzazione anche l'auto e buon viadi. E una quarta domanda, come c'è l'auto anche la firma c'è l'auto attualmente? Cioè, se vuoi c'è in pensione, come c'è l'auto l'auto per la vostra firma? Noi si presentiamo ad un, ci ha l'auto durante 43 anni per la stessa firma. E betaunt vu tots che ne schaut quell'interpresa e Pico Frank che ne schaut Adel e sia Vush. Gigi desmania, quai dal Dania Movant la Zot, ots qui è pro RTR.

La lunga fin d'emna di cinquaisma è stata cominciata ed è sonda benura in 19 minuti la sotti. C'hai plans out questa fin d'emna? Alzo chavu laud za regorda nomoniada. Vida la fin d'emna passata? E allora aini alci per voi. La fin d'emna passata ci desio stata per blers musicanti e musicantes una delle importanti di quest'on e ci vuoi essere stati dalla partita o ci vuoi out jent musica instrumentale poi se cuseglier da dar un cizun rtr.ch la dai a moduna blera musica mer fotografias e algordanzas dalla festa da musica federale da Vienna tantarader con passa 400 videos da più o meno. Tutte le musiche della Svizzera e del Grigion ci hanno partecipato alla concorrenza da Marcher. E appunto quella concorrenza da Marcher è stata registrata da mincia musica ci ha partecipato e qua in tun i portretti. E tutto qua è podato appunto citer su rtr.ch, also se voi non sapete proprio nulla ci ha fatto questo dito di cinquaisma, se voi cominciate ossa da citer e teicler, e forza a fini l'ora in mardi a banura che ci desce da dire a laura. E ci si interessa? Io non so, giusto avanti ci sta al 387 video, anzi per me non vai più l'ora in cilorna e vi stozzo.

0: Gonna Stop Us Now. I forza za regardu cui stoc video quest temps i dai o una generazione de romanci ci descresci de su ni de gronda più veglia ferma e forbra cul batta porta nu dai intant più e speramo d'una marca cincin di batta porta za studi da lunga vida l'emission da radio ci tu che pro ju anzi arrestada si uvna sco ozal telefonini ci dera in sem pana spezia da emitur da pirazzi durant Blairzons una da las vus dal batta porta è stat iacem prevost ci ha comenzà pro RTR in quella iada amo radio romaunsco redactur da noitats rivi pro il bataporta, il però er, con fare un pa' da pirat.
1: Mes gronge vus dire far bataporta. I enen ha podi spettar fin ci dan il permis de mudar de las novitats pro il bataporta. Enen ha fatto ora fin già, durant mes temp liber, mia prima emission senza che mes superiur saveven. Un emission col titel New York, New York, e la dirento sia contribuzioni da vart hip-hop, da vart graffiti. E siamo che Jerry Spesce aveva quelli della scuola centonale aveva fatto il primo rap romance. Backward, però, fin già dal 84, del qua in Schneer. E ah, mi sono preso una badata che per me e faceva altre robe, in nuove novità.
2: Allora, qua è proprio sull'emittura?
1: Quasi sull'emittura, e però in giù non aveva rimarciato qua.
2: A qua questo possiamo che qua è sull'emittura? Allora, questo... Era sicuramente ci perciò en per fa quale missione?
1: Quelle ada giusto era provato a porta dire tutto in paese otersco.
2: Asa mi ci piaceva che leva.
1: Più cioè... mai noi avevamo grandes libertats e en ha dovuto fare quelle missioni e mai quelle zide sulle miture tutto normal. E allora al superior della redazione di novità allora badai un di ci aveva fatto otres robes. Però il tempo libero allora era qua ok e poi un po' più tardi allora non potevo fare quel mio domani, questo è stato il mio grande giovuce ed era contentissimo.
0: Ultimamente hai sempre voluto abbandonare RTR e qua è da 43 ons. Elis sempre in pensione. Oggi stanno alla linea però non è adanti il radio. Io sempre voluto sempre iasto dal profilo che interrada più da qua c'è a patria pro RTR ma è da sia vita privata. Per esempio, da un greve de stin curcisa diagnostizza pro el cancer e schnu torora da del un tumor ci paesea e qui non è so se in sbaglio bot 4 kilos. Coce quai ha influenza sia vita. Ieramo un'eada un pa revival del Bataporta. Iacem prevost, scodit iac del profil Oz Dollars 90 in radio, occura ed in giuce volauzin rtr.ch.

0: Las Novitats der RTR.
1: Le Svizzere del Maroc wollen accelerare la repatriazione di una nuova convegna davanti alla migrazione. Se in via in direzione Sid dovrebbero essere più pazienti qua e tanto davanti il tunnel del Gotthard Square in le vie Grigiunas. E Laura ha stati bler su lei in un tircentun, qua tra 22 gradi a Samorezza e 29 gradi a Quira. Gliela Zocch, mio nome è Müller. Bienvenuti. La Svizzera e il Maroc vogliono lavorare insieme più stretto nel settore della migrazione. E vuole dare una procedura accelerata per identificare quei requerenti d'asilo che sono venuti rifusati. A quai enza convenienza rappresentanti domandano stati strini incontri a Rabat, la capitale del Maroc. Tenor il Segretariat de Stati per la Migrazione quazza questa procedura in media passa 150 dies. En l'avenir duain las persunas pertuciadas in ir identificiadas e repatriadas en taifer maximama in 30 dies. La convegna prevesa plin avant d'intensivar la collaborazione economica. Sco proxim stol Cusel federal anc approvar questa convegna. Pliris mille persone sind zerrunate sier Seires in la Plaza Federale a Berna ed han demonstra per la giustia del Klima e contro l'iniziativa na ad in Svizzera de 10 Millions della PPS. Medias locales discuoren de 3 mille, ils organisaturs schizund de 5 mille demonstrants. Klama alla manifestazione avave moment Chauma per il Klima a Berna. La manifestazione sei stata pagevla a comunicare la polizia cantonale. Il sovran svizzero decide l'ora il 14 del cercle dur davart l'iniziativa di immigrazione. Chi che vuol presentare la fin demna prolungata nel sit dovrà rotz blera pazienza sin via. Sin l'autostrada 3 di stati colonne sin plirs trajects. Tranter quere site e paneduzza esida quintar con 30 minutes de pli tempte viadi, quae scrive il TCS. Pazienzie dovrier davanti il portal nord dal tunnel del Gotthard, tranter Altdorf e Göschnen e la colonna actualmente 16 km lunga. Lieda quintar con 2 ures e mese de pli tempte viadi. Colonne pli lunghe satiera al posto con fin a Chiasso. Svente Traktativas de Dia Jons an l'Unione Europea e il Mexico sono descritte in una nuova Convenzione de Commerzi e de Cooperazione, quella prevese d'abolir quasi tutti gli dazi svertenzi. Per questo intento in la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, sin scontrats con la Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, en la capitale Mexico Citat. La nuova convegna saia una grande chance per l'agricoltura europeica, ha sottostriccia von der Leyen. L'UE e il Mexico formano insieme in marcia con passa 580 milioni umans. L'UE exportesce mincion rauba per redont 53 miliardi euro nel Mexico ed importesce rauba per redont 34 miliardi. Sco proxim sto anche il Parlamento d'Europa decide davart la nuova versione della convegna da commerci. La seconda è in prova e carteggiata. Il concern d'astronautica SpaceX attesta con successo in una nuova versione della sua racchetta Starship nel stadio federativo da Texas. In di avanti il start anche veniro giù per vede problemi sulla rampa da partenza. La nuova versione della racchetta è in sic pli grande che sia antecessura, sventrinj gold redont in ura e Starship crudata a moda controllata in l'Ozean Indic, quai ha procura per euforia tra els responsables.
2: Two engine flip. Buoy cam.
3: Starship is landed. Good shutdown.
1: Il è stato il 12 avvel test della racchetta la più grande che finus venite costruita. In sicura due a quella ergolar persone sendi il Mars. Ed anche la Formula 1 George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa da sprint e il rom da Grand Prix dal Canada a Montreal. Da Sperl Brit parte se collega da squadra e leader del classamento italiano Kimi Antonelli ort la prima reccia. Is dus pilots de McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri parten ort la segunda reccia. De vos quels parte il duo de Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc ort la terza reccia. La corsa de sprint è questa sera la 6 tem Svizzer. Alles 10 su andalure la qualificazione per il Gran Premio del Canada.
0: La meteo.
1: Oggi si sulle gli felentir grigiun e gli effici ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legno di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione de Quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada tre di stati colonna simplirs trajects, trant Quera siti panedotze ed quintar con redont in a mesura da pli temp da viadi.
4: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
5: Ides las notices.

0: Später findest du in dieser Probe ein Sülcienter, mein Audi-Jazz, appunto. Musche, tuck ein Til Nair, weil per wo schon wurde glaubt, ist der RTR. In dieser Stadt der Tunde Partenza per l'Ottavla, ora du bist der Sonda in Tunzi Sieter. Sarà insomma la prossima mezz'ora grande tema qui per noi, Ivan e per la Ciaccia Grigiuna. Ah, eh? C'è la sta, vieni schon a mezzo la primavera, ci può la Ciaccia nier, e va per la festa del Tir Federale. Mesdom, Livio Foffa, se già vis un buon dì.
1: Credibile e simpatico.
0: E faccio un tip per tutti questi stanno in colonna. Fate più di data al radio e al dai. Blera buona musica!

0: Les undes più grands evenimens de sport de quist'on dura più o meno un mais e comienza ben bot. Vede c'ha studiat? Championati mondiali da balapè potessi essere, ma i va per un des più grands evenimens de sport de l'on in Svizzera. As cinch de un es al tun de partenza per la festa federale de tir ci alle quiston in Grigion. Milis de treganzi tregantes niraun allora in Grigion per sieteri per far un bun resultati. I al mini sguarta voglio savaire ne ad un po' più precis, cioè ci dis la fascinazione de quel sport e per quai ne tramis ad Elin in un stand de sieter. Elin non ha, quasi da dire, Elin non ha amo mai tenin schluppet in maun, ma ha voluto prendere da sieter ed è stata per quai a Trun con Silja, Alessia e a erin scontra la treganta d'elita Anina Arpagaus Tomaget. E ta kleine è da coach des stat per Elin, da trainer con profis.
1: Per pazienza, di seve morder, il conton al plagé. Senza il plagé, venis bovitir.
0: Questa è stata Anina Arpagaus Tomaget, ci ha detto ciaici des la fascinazione del sieter e ciaici dovrà tot per nir melder. Ma appunto, Elin, quella è stata la prima iada e adela esit ishe.
2: Ir sur stada si vede vecchpigli in un primed an meire la scheba da trer trasi visir cant picne cichella e propa, in de 5 francs, bede ple. E lez visi allora erang da tucir bel antemets per in dish. Da voci simple.
0: Ai, show laut Tüter Kocha Elin a pass per pais im Preis des Jetter in diverses Positions in dem Bestüt, schella eilora ertuckla Scheibia. Forza da fatta sieta una Muscha o un uce ci sgolea per sbagli just per il stand via des Jetter. Fascination Sport da trar Thema ein til Pünov, mini sguard, questa sera weinj della Sessione ne sarà fün, o cura id in giuccio laut sin rtr.ch o colab play RTR. E qui squisere in center. Un minimum. Un classico Queen insieme con David Bowie.

0: Mi sche bun zata glesi al pient, just de moneada.
1: RTL. Credibile e simpatico.
0: Ma damo più blera buona musica ed un toc. Ma ci des oz bötz, da blesti staun in tauntamo in colonna es quisquia. From Italy, Ernia, Berlino.
2: Sei partita

0: Aj, pa navajen pa sentiments di Italia non esito star ures in colonna nu RTR zaportain in pa Italia in grigiuni. Dislas ottima citrai, sonda banura ed in precis centi trai di, so sciovut pient, in 14 gemnes e 5 dits esito ciascet in avanz. Cumainza al più bel temp per blers grigiunzi grigiunas. A strada settembre comincia quest'anno la ciacciata grigiuna, però non sai in Blairs l'ös la ciaccia 365 dits l'on, under 365 dits tema. I oz es la ciaccia mince casa in tema. Forza c'è uno cella ciacciadra es osse usta in viadi vers muste, in quel cas Charles Saluts, la esoz nem per la delegiada de l'Union des Cecciadres e de las Cecciadres, la 101 de Javla, e tantanater nira elet un nov presidenta. O forza presidenta, hai. Si esons est stat Tarcisius Caviezel al più at Cecciadre Grigiun, per vida la limitazione del tem d'uffici al ossa de Dario, però, se spost.
1: E oggi un gran piacere fa, qua, ad usa vai un tic in el trist, vai un son, apre in quei legers ad applici finzare giù qua e calasina.
0: Ah, durante questo tempo d'uffizio è impostato da discussioni per via dell'UFS, ma per via dei calibri, da schluppet, munizioni e differenti lecce di ciò che ci hanno occupato.
1: Sins am provo di ne puspai, ma di insieme al de am provato a flaccio un compromesso, se non fa qua il stavosons, lui se non si ne buona via.
0: Ei, ma una ad cecciadar ad una cecciadar i quai valier per Tarcisius Caviezel Erschel non sarà più ad cecciadar la ciaccia resterà sia pasciun.
1: A ci va un bain il prossimo ons lum on di forse un tocchio su in ciuncavla potente gratuit a lugu studeggio lu su entra cala forse da capo ci dice con la sanità la tiera mondo si gira un vino buona caccia.
0: Ah, ozzal, però, moneada da miner la 101 javla radonanza da delegianz dell'Union Grigiuna da Cecciandrs e Cecciandrs da patente muste, ci cinirà ses successura o sia successura da Tarcisi Caviezel RTR zatenirà sul curant.

0: ist alles Antimetz. Urs Müller, gules Neutats.
1: Der Schweizer in der Marokko wollen lavorare insieme pli strecce nel sektor della migration. Mi doi dare una procedura accelerata per identificare qui rens d'asil che sa in viniz refusats. A quai in sa conviniz representanz d'omme du stadi strinsch contra Rabat, la capitale del Marokko. Zwei Traktative der Diagenz an l'Union Europäica e il Mexico sono descritte in eine neue Konvention der Kommerzie e der Kooperation. Quella prevese d'abolir quasi tutti gli dazi svertenz. Per questo intento la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, si incontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum. E anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa del sprint a Montreal. Da spera il Brit parte se collega della squadra e leader del classamento, l'italiano Kimi Antonelli. La corsa del sprint questa sera alle 6 tem Schweizer.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Ai Petros a Schmatja per Schmal da Primavera, il mais Lüll, e da nebbe un bellischem di da sta oz. Com bler sulai ciel blau e di vigna fitch chat oz, io a quaira masera 27,6 grads, oz podessi dar circa 29 grads. In Surselva, potessi dar oz fin 28 grads, 26 grads oz maximal manci in Engiadina Bassa e 22 in Engiadinata. Dumaund 5esma, potessi lor dar per la prima iada, qui ston in Grigion, la marca da 30 grads o da più.
2: Vias e traffic.
0: Ei, isa dovra pazienza. Sull'autostrada A3, da stanter quaira norti Panaduz, is la colonna actual manci 11 km lunga ed è da far quint con circa un'ora da più tempo da viadi. Ier su un ulteriore tragetto dall'autostrada A3 esi da far quint con colonnas. Di mena, fate attenzione, se oggi di viadi con l'auto ed impustut, oz, buona pazienza. Kilometers colonna. E dato questo c'è un attuale maggiore tempo da Teichler Radio. E il Melder RTR. Far più da dat, io le finestre di Alder, ossa a Michael Jackson, con The Way You Make Me Feel. Devi un bellissimo di, bella cinquaisma.

0: leave me alone.
1: Noi incliniamo di nulla per ciò che non ha raggiunto al finale. Veronica Fusaro con Alice qui a Pro RTR. Ella non ha tenuto grond su

0: success, grond success on per la paia atras, la domanda non es scia, la domanda es più cinc countasiadas, ci saldrà oz questa melodia qui. Ai, o, coci turna antis stadions. Ai, fini nostra a nostra nazionale da hockey singlaccio per Schwaz. Cinges, cinc victorias.
1: Insomma, in tira equipa che ha passato, inclusive naturalmente il gol, il session match con Genoni, naturalmente in classe. Adesso sono fatti per sedersi con noi su di un launch. Yeah, adesso sono veramente buoni fan. Yeah.
0: Ai, a proposito, Leonardo Genoni, quella che ho realizzato quest'anno in nuovo record di 13 shutouts per un campionato mondiale. Also 13 senza c'è la cif un gol. Quai non ha raggiunto avanti a mo mai un gol. I Otzfis, una buona chance da Fabrizio Aurora, questo record da realizzare il 14 shutout. La nazionale svizzera da hockey sul ghiaccio ha 8 domenica alle 4 vince contro l'Ungheria. Tutto altro che una vittoria fu una sensazione.

Ora la comenta la lunga fin demna de cinquaisma e cun temp actua e cul temp actual comenzerà un imblers löseras firazes pisonges da blers svizzers e svizzeras. La stagion da griller. Temperatura da sta. Al sulaici splendura e dat pro. Vu alt previs da griller oz o domaun o pushmaun o forza tot strai dit. Hai, sarà in bot mincia ierz in bot mincia balcun de la Svizzera da Ginevra a Müstair da Basilea Chiasso da Clin a Vrin da Savognina Chamota all'istes potret. Omens cun una zaunga da griller in un e la biera in ciel maun per svas ci san far qua e melderco tots ces. E l'ora orda mincia curtin una fumera. Satellit sarà un irritat, pilot sgolarà un via mainz e dixin in le joberna nos ministro de defaisa ci citerà sul radar e pilerà il telefono in maun per avvertir. C'al paiais es ni attaccia e ci citerà ora da sorrigno. Na, Sir Fischer. E non è una taccia ed è sbe la Svizzera e era il grigion ci alda la sta con griller e baiver biera. E per la retta musica vi sarà in inù. C'è fius nempe una grillada senza c'è patent Ochsner. Non è orda dix una boxa. E allai in avanti in tutta quietezza la bellissima fin demna da cinquaisma e noi farà piacere ci fiume a prova svagin.

0: Mai sonda avant cinquaisma i dolas noitats de las nov da el profil i antiquel de laut oz d'una vush conchaint de DRTR ci has accompagnat durant passa 4 decennis.
1: E non ha neanche un'idea di pensare all'andrevia de tornare o de ir a far de magister e non di abbandonare RTR, perché qua era un po' mese secondo de casa. Qui es sentiva bene, RTR è stato un buon patron, buoni colleghi e colleghi. No, è stato quanti l'ola.
0: Ai 43 anni ha già sempre vostro laurea pro RTR din quart elite in pensione o se la moneda torna e desiast da Claudia che toma il profil dollars nov qui a pro RTR. Zgiuis buon divertimento ed insomma una bellissima sonda.

0: Las Novitats. Der RTL.
1: In Direktion Süd dovri bler Pazienzia. Quaitant davanti il Tunnel del Gotthard Square sin las Vias Grischunes. E la Svizzera e il Marocco vogliono accelerare le procedure di repatriazione. Il suo stadio è stato descritto in una convegna in Chausa. Qua in due temi sono le nuove. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Ci che vuol presentare la fin demna prolungata nel sito dovrà rotz blera pazienza sin via. In autostrada 3 di stati colonne semplirs trajects, tranter quira norte panadozza esi da quintar con inura da pli tempta viadi, quae scriva il TCS. Pazienze dovri davanti il tunnel nord del Gotthard, tranter Altorf e Göschenen e la colonna attualmente 16 km lunga, il da quintar con 2 ore a mese da pli tempta viadi. Colonne pli lunghe stati al posto con fin a Chiasso. La Svizzera e il Marocco vogliono lavorare insieme più stretto nel settore della migrazione. Io dovrei dare una procedura accelerata per identificare quei requirenti d'asilo che siano venuti rifusati. A quale convenienza i rappresentanti sono due stati strinscontri a Rabat, la capitale del Marocco. Tenore il segretariato Stadi per la migrazione, quando questa procedura in media passa circa un canto di In l'avenir dovrebbero le persone spertucciate venire identificate e repatriate in taifer maximale in 30 dies. Sono trattative di Diagons all'Unione Europea e del Messico sono scritte in una nuova convenzione di commercio e di cooperazione, quella prevese di abolire quasi tutti gli dazi svertenti. Per questo intento, la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, si incontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum in la capitale Mexico Citat. La nuova convegna sarà una grande chance per l'agricoltura europea, ha sottolineato von der Leyen. L'UE e il Mexico formano insieme il mercato con passa 580 milioni di umani. L'UE esporta mincion raube per adont 53 miliardi euro nel Messico ed importa raube per adont 34 miliardi. Sco prossimo sto anche il Parlamento d'Europa decider da vart la nuova versione della convegna. E anche il tennis, Jill Teichmann ha mancato il finale del turnier del WTA 250 a Rabat nel Marocco. La Svizzera da 28 ans ha perso il mezzofinale contro la croata Petra Marcinko in 2 sets con 6-7 e 3-6. Sco prossimo specie sin Teichmann il turnier del Grand Slam a Paris. Nella prima runde del French Open fronte ella sin la russa Lyudmila Samsonova.
0: La meteo.
1: Oggi si sulle liefe l'entir Chantun e di lei Fitzchaut. La temperatura massima è tra 22 gradi in Lenge di Nota, 28 gradi in Sorselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 tra Quera Nord e Panadozza la colonna attualmente 11 km lunga, gli è da quintar con redont in ora da pli tempi viati. Erst in Autos trägt sie laut der Strada 3 die Stadt die Lunges Kolonnes.
2: Quai en Stades les Novitats.
0: Ulteriores Informationschatei sind rtr.ch. RTR, il Profil.
3: 43 Sons dir RTR. RTR è bumo stau su Job, RTR è stau su da casa, ai num e il mail da cumiau. Usa jacem prevost e usem pension, su enter 43 sons tier RTR. Adela il hospel profil, io son Claudia Catoman. In cordial benvigni a vus, che te cleis quella emission, ad in cordial benvigni a meu hosp, a jacem.
4: Grazie per l'invito.
3: Jacen, con da casa, a nos den il ti, per quel che nos den gelu vrau bia ons insieme, con da casa ei RTR stau per te?
4: RTR è stato mio secondo da casa in Clea. Al primo asch, tis da casa con la famiglia, con gli ufans, e RTR è stato lura il secondo da casa, davo 43 ans, si può dire qua con buona conscienza, qui è stato fici interessante, fici captivante, Buns kollegas, buenas kollegas, buns teams, interessantischem.
3: A congref eisius ad abandonar quai de casa?
4: Insomma, no, perché l'ultim temp ne lavorabi 40%, vuol dir dus dits lefna, na fat fin già spera prodos pe ons guides de città, na fat quars de romanci in giardine d'in Valmüsteir, e quasi più main d'un dis un cel, simplemente ne pu ir in bureau pro radio o lavorare a casa pel radio, din per se fare altre robe, forse un po' più intensive.
3: Ma fa quel nuot mal? Also nuot è un sentimento, c'è un crescere, forse schon.
4: Quando andiamo a cominciare, forse ci qua veniamo, però è crai, e sono qui a cuore, e sono sovente interessante, però ci sono qui a vezzi a blare, si a blare, si e ne eravamo da fare due, tre incumbenze, ci meinen, mince tante le case del radio romanci, della televisione.
3: Per preparare quel discorso, quel profilo vai a domandare l'intelligenza artificiale, se la conosci a te. Adela Resumescia, in redaktur de musica profilautier RTR, con lunga esperienza el Radio Ramonch, con un clar focus sin musica popolare, regionale e culturale. Alla IA ragion?
4: La sua ragion. Però quando non siamo completi, fuis di dire mobile rotter, clair batte porta, musica de pop e rock, musica classica, jazz, che sono tutti stili di musica che ci fascinano. E clair l'intelligenza artificiale, quella resuma in papero, i desbler da più.
3: Se la resume, c'è altro che in amfla ossa, se quel che c'è altro da voi speronzi.
4: Qua ci deve capitare a partire dal 1983, qua non sa varala e qua non sa nerno i blers. In casa c'è ci deve tutto capitare questo primo sonno, questo è tutto al chatter, al radio e la televisione che ci sono ossa, quasi in altro mondo.
3: Ad quella non so se è di scuola. Lei in tutti i dettagli ed è i bianzi a voi. Scoprono tutti che veniti a RTR delle stems. Ti ha sentito il 1983, aveva stile patente da scolasta in sac. Ma lo vorrei che scolasta?
4: No, perché quelle ade, la fine del sonno 70, era surabbondanza di magistris e magistris. Cinque plazze, forse in Grigion, non avevano una classe con 60 scolari e scolari. Poi far quinte c'è la chance di un po' di piccinas e non sono là in giugno plazza. Ne ha fatto loro due sonni magistri di schiss, in modo una lunga in scuola. E ha aiutato un po' a fare confini di quelle robette. E loro è venuto quel inserat ci cercevano seis collaboratori e collaboratori. Per cui ci deva un passo di slargiamento un po' più grande, questa è la mia possibilità.
3: Also, ti avevi solo tre sons, se ricordi se un ti inciato ci delle prime siamas in casa RTR?
4: Sì, sì, è molto fì, c'è proprio il junior, il più giovane di tutti. Maria Cadruvi aveva fatto con me un'emissione per un presentare. E allora l'aveva dato già visto la musica e aveva tutto un tocco di Yellow. Quelle di Yellow erano avantgardistiche e Blaston è stato solo fit stutz che aveva già noi quel tocco. Spers in clare motors ci erano quelle di attuali. Però Yellow era una sorpresa per Blers.
3: Ma per te aveva sentito la redazione di novità?
4: E non cominciato con bot tutti la redazione di novità, redigere le novità e allora più tardi leggere le novità. Questo è il Gersunadi che si faceva più bot per imprendere. E aveva però il Gevus da far batte porta. L'emissione per gli uomini di quella
3: Allora, qual era? È un fitch nuova quell'emissione?
4: Quella era nuovissima, però era fascinata quell'emissione della musica che ci presentavano, dei temi che ci vivevano. Mes grande Gevus era far batte porta. E non ha potuto aspettare finché danno il permesso di mudare delle novità per batte porta. E ha fatto ora fin già durante questo tempo libero, mia prima emissione senza che mi superiori sapevano. Un'emissione col titolo New York, New York, e là di rento c'era contribuzioni da vart hip-hop, da vart graffiti, e siamo c'è Jerry Spesce, che aveva quella della scuola centonale, aveva fatto il primo rap romance. Backward, però, fin già dal 84, era qua in Schneer. E no, i miei superiori hanno ora badato voi per mais, cioè, e facevamo altre robe, se non novità.
3: Allora, qual è proprio sull'emittur?
4: Quasi sull'emittur, però in giù non aveva rimarciato qua.
3: A qua questo è possibile che quello sull'emittur? Allora, era se dirsi ci perciò per fare quell'emissione?
4: quelle ada just ir probata porta della tot in pein otersco.
3: Also mich wie ja wie kleva.
4: Più mai nuove grandes libertats e ena da sti far quelle mission e mai quelle sida sur le mitur tot normal. E lura al superior della redazione de novitats allora bada un di che aveva fatto otres robes. Però il tempo liber lura era qua ok. E hai un po' più tardi lura ne pote far quel mio domani. Questa stat mes grande gevuse era contentissimo.
3: C'è stata c'è memoria di quei tempi di passaporto, spero che ti sia quasi l'ubrau clandestino.
4: Clandestino si può dire, eh? Ma il passaporto era un po' al lavoro, non potevano provare ora in pruna roba, non erano invece indipendenza, e la missione era di una del marco di delle 9 alle 10, e hai coole musica, coole contribuzioni. Emil Gort, per esempio, vide d'una Arnold Rauch deri con Celeste Polteri o della pista da Bobby aveva registrato quella. E essendo stato unato con un ballone da erciotte da Flem, ist una partita, si vera in gioco quella in smaini. Tanto rende loro fare appunto discorsi in pari reportage. E loro avevano placciato su tavo. O er con una barca da gomma su len, qua ci deve stato un po' spettacolare. E quelle contribuzioni, quelle reportage vanno a loro presentare.
3: Ma è ciò che si sta frechs, experimentals, vesen provocausses, ogni incamera se l'ha detta?
4: Veramente no, no. Non aveva nero se contribuzioni un po' più satiriche, sì. Non ha provato ad essere innovativi. E quando era di una buona squadra, quando era con una piccola famiglia, e non discutevano, mi c'è tante ore alla lunga sulla musica, e questo è un tocco che va bene per la porta.
3: Also, leggeva stile la musica? Also, mi c'è redattore, moderatore, leggeva sempre la musica?
4: Non aveva nessuna svessa la musica, tutte le missioni più o meno svessa, e più tardi se loro non ci sfeva forse le contribuzioni parate, se c'è una forma di magazzino. Però se sfeva il svessa, c'è da A fin Z più o meno. A c'è una scelta, a c'è un lavoro.
3: Also, lui è quel che piaceva a te?
4: Quello piaceva mai, sì, sì.
3: Also, è la musica che ti dice che adesso è la clave a casa.
4: Precis. Però è che c'è un tocco in pal gusto di questi tatlevani. Questo è stato un tempo interessante, con quelle blere libertà.
3: Ma scogliai, ter RTR è una dina, in sfa bomo in emissione, minci nascia si plires capiallas, che fegevas a un sper il battaporta?
4: Sper il battaporta ne ha fatto, era una novità, e da volo ne ha cominciato a fare redazione di sport, che vuol dire leer le novità di sport, la sera, le 5, un quarto, le 6, dire qua, tutto in ora. E da volo era fare un paio di reportage di sport. Potrei dire al Tour de Suisse, potrei dire corse di ski, corse di colasse, corse di velo di montagna. E fare interviste e reportare. Questo è stato un paio in una nuova dimensione, fare Blair Radio live, essere ort casa. X include contatto con sportisti e sportisti interessantissimi. Questo è stato un bel, bel tempo.
3: A c'è che ci ha detto, in smira usano voce in quel tempo di lanciata, qui era già tecnica, ma in tutto ciò c'è autor che oggi. Also, che vuol dire, l'avrà con un pindel, i deve un platto, i deve anche CDs, also era tutto autor da l'avrà ad preparare in emissione.
4: Quali erano questi tempi analogi? Per registrare questo apparato ci si nomineva Nagra, dei skills, der pesant, aveva mal la spatola da un tempo, la era rolles con sui bindels, quasi insomma, in quarto ore, ci aveva un'intervista più lunga, lo aveva da dare bindel tanto rein. E da volura, ante il studio, tagliare con la forza e loro tacciare insieme, cioè quando era di un paio di sfide, se un togli aveva perder, allora era da cominciare a cerciare, allora era comincia un piccolo dramma.
3: Non stai neanche in te che ti la lavori per RTR, l'entanton, la clausola è prima tocca la musica, perché la musica è in te che ti elixir del lavoro, stavolta voi sonst. C'è te clenci con prima?
4: Non è un trio che viene dalle Dolomite della Val Badia, Ganes, Blair Scognoschen, forse quel trio di donne si va, mince tante erano il Radio Romance. Adelas ne ha preso conosciuto da Udine, al sonst 90 sarà questa così di stato, al Festival Sunz, un festival con minorità linguistiche di tutta l'Europa. E quelle delle Dolomite erano là e erano là con una gruppa o con un interprete romanzi. Ne ha preso conosciuto da loro, erano affascinati da loro voce, perché loro facevano musica e Col templo la sono ir nu disegnati in Svizzera per fare interviste, lor discs sono comporuti qui in Svizzera e allora potete fare bene il pass sur confin nebe il Tirol del Sud o l'Austria ir in Svizzera dopo più tardi in Germania nu ter buon successo. Ganes a sosta.

0: Questa organa è il divisa musica da Jacen Prevost, che ossi sonta ciunonza da 43 sons l'uvrau per RTR. Sentire vetta da lavur, il stauster RTR. Jacen, ti veves faci la patente da scolasta, venius per via da munconza da plazza stir RTR, pritard vesse seguire giù la possibile data da mi da in scuola. Aber quei mai stau in opzione da gi e abbandona l'RTR?
1: Mai, e non ha neanche un'idea di pensare all'andar via, di tornare o di ire far da magister, ir noi da abbandonare RTR, perché quando era scocci una vendita avanti un paio mesi secondi da casa, qui sentiva bene, RTR è stato un buon patron, buone colleghe e colleghe. Nei, sono stati quanti l'ola.
0: Ti spie, restaus, ternus, a conzione la musica che ha marcato, ti ha lavoro, non c'è un ganas, da c'è se ricorda sciocca, non c'è se sta al punto culminante in connesso con musica.
1: Ma un motivo che sto nu per radio sarà più probabile che c'è forse 14-15 anni che leva di una musica di London e Sounds di François Mürner. Quindi io voglio essere in deres duas. E qua è stata un'emissione di cult e la più nuova musica che è scomparuta da Londra, per esempio, punk e new wave. E qua mi affascina. E da voi che era qui al seminario qua era surfniva Radio 24, quel era sul pizzo gruppera e la vicinanza di Splügen, da Cellavart, sul territorio italiano. E questo aveva un'emissione direzione Turich, la Eva c'era als Ratz dal radio in direzione Turich, però qua era ci vero in paese, Radio 24. E noi abbiamo cominciato a parlare quell'emissione con la musica, ci sono due la Eva, Bob Marley, Jimmy Cliffy, il spin-off Stocks.
0: Ed ecco l'idea, quella se è?
1: Forse quella è noi, però qua c'è solo un po' sbagliato quel fuoco per la musica. E allora avevamo quella emittura americana, per i soldati americani, ci erano stazionati in Germania. AFN, American Forces Network, là era allora la musica americana, soul, blues, rock. E quelle mi tornate là su 20. In presa conosco c'è Blairs, Bands e Blairs interpretas e interprets.
0: C'è non stata stia incumbenza in connesso con la musica? Ti asie bia ons luvau e la redazione da musica?
1: Ma il primo vada faz vesel programma da musica, questo è già stato buon. E da volura è già cominciato con la digitalizzazione della platta da vince il disco compact. Dal disco compact loro sui audio files tutto è più digitale, non va in ora esso ni l'ordinata in software ci programmeva la musica, il Music Master, e quel è nu introdotto durante quel tempo c'era la redazione di musica il responsabile. E tutto questo passo è stato molto interessante in price in prune robe nuove e ha fatto il passo dall'analogo al digitale.
0: C'è che vi invitiamo RTR ad registrare musica romance, cioè questa è una che è una fece importante.
1: Questa fece importante più volte dire qua hai capiteva per caso, mince tanto si registreva, forse in cento autore, però c'è Giuseppe Gionin de Cortinza, allora, soprattutto qua della registrazione, allora quando fa sistematica mince feste, di cento feste di musica, registrazione del repertoire. Qua era sia incumbenza.
0: Aber die incumbenza è stata da disinviati, da accompagnare musicisti, musicisti romanci, sind Festivals, ni Konzerts, nu chi deve la possibile dat per da in Konzert.
1: Hai, qua ero sin paier als ambasciadurs della musica romancia e qua o là, forse uno d'usi all'on, dera la possibilità di dir accompagnare questa d'un festival, non sorpreglieva in una parte del squash, quella iada. Io se sono arrivato un po' intorno con gli uffici interessanti da Corinne Courchelles, da Alexei Markus, dels Frenzlis da Tschlin, e da una lingiata benzina da sti accompagnare, qua era di una ero se veni meins fitch interessante.
0: C'era l'utile incumbenza, Leo?
1: Si tratteva del festival della EBU, si era l'incumbenza rappresentare la Svizzera. E allora era quella se zuida, se vera c'è altri paesi fan, c'è capita sulla scena da musica popolare, musica da folklore, postut. E allora rappresentare la Svizzera e proponere mincion una gruppa che partecipasse. Romancia, una del Tessino, una della Svizzera francese, una della Svizzera tedesca.
0: Allora, qual era la parte di te scelta con chi vas ad un festival?
1: Qua dire per grande parte mia scelta, però i deve son persone si potevamo domandare, ma fus qua alci. E allora con ir era vera concerts o in scunters de musica, veceva giuno c'è la formazione, e allora questa se fes bain per ir al Festival de Folk de la IBU. E clair tot se ni veniant.
0: Se capesce, no es lo staus da per tot?
1: Ma es un stat in Irlanda, in Lettonia, in Svezia, de fatta a Mosca con Cordini Domenici Annette. In pruna lös i paiais i duna fitchbeis i vini mainz, er in lös in giocis vezeva quant importanta c'è la musica popolare is. In Svezia, per esempio, derna ma qua es una regione in giocis ne deva bleres citats ben per picciuns comuns, però c'è un center de musica popolare folklora, e loro nieva la liot con l'orgia o con l'orgels da man e fevan musica, qua derna bellezza. La musica era del più naturale, a moduna la grande tradizione di fare musica. Questa è una fitch beda da avere, di incontrare quella liotta.
0: E quello è perché in Svizzera non ti cautera, perché non ti più riservato forse?
1: Forse è più riservato e forse che quella tradizione non è uscì presente in altri paesi. Se in Lettonia o in Estonia è la musica, o era la musica quella che è fitch presente, è del più normale musica in famiglia con i fans, con amici e amici, bese vini mainz.
0: Qual è il stile, la rolla della musica romancia?
1: Ma la musica romancia ha fatto un grande passo da specie ad allora RTR a partire dal 1984 con quel schlargiamento. E leva musica romancia per il programma e allora RTR ha promovuto artisti ed artisti che ha cominciato con Paulino Tkla, Alexie Marcus, Hades, finossa in giù c'è il promuovo questi più uvens.
0: In sai di buttozze in buonze bonde da venire un pass vina buona, cosa fai che ho la scelta? Perché forse bias can gusto fa, ma in me anche un vid la qualità negli esercizi.
1: Non avrai cominciato da prima di vento, non c'è aspettato finché questo vivono si è raggiunto in certi livello, finché era forse ideale per il sostenere e per tornare durante il programma di musica da RTR. E è che la vana di una relativamente buona man quando questi sono siamo di un'attività e ci hanno fatto un po' carriera.
0: Dati ci che ti è slosso, che ti dici ben, grazie a mia lavoro, che ti è RTR, a quella persona se fa carriera, ne viene conoscente, ne sa forse vivere della musica.
1: Ma, questo forse un po' esagerato, però durante quel tempo ce n'è lavorato qui ad diversi interpreti delle band che hanno fatto il passo e sono diventati un po' più conscienti, hanno potuto fare disc compacts, evidentemente il Radio Romancia, il programma, hanno potuto dire festivals, da questo è diverso, che può essere Lirica Zanalas, Pascal Gamboni, qua può essere Roland Föxtl, qua può essere Astrid Alexandri, da proprio in pruna ci hanno fatto loro quel pass e hanno cominciato a fare musica un po' più intensiva.
0: Also forse il pass ord il Grigion, also chi si conosce è il resto della Svizzera?
1: In mince caso, perché in Grigion quel pubblico è massa piccolo e loro sai vis, c'è Blairs, ir con Irio alla bassa, hanno raggiunto un buon pubblico ed erci era una lingua che Blairs non inclien a qua funziona.
0: Il lavoro è già organizzatorico, con ciò che si fa con musicisti e musicisti, con i registranti, con els. Ti ha detto che fai bianche interviste, questo deve evitare, also la parte pubblicistica. Dati che ho un incontro speciale, che ti ricordi di interviste, che ti quitti, ma questo è cool.
1: Da quelle interviste mi ricordi, da quelle hai detto, ma c'è più probabile. E qua faceva Blair Pian Scocciai, qua amministrativo, qua faceva di un ufficio in Vides. Però interviste con gli altri, qua può essere cappelle di musica popolare, qua può essere gli altri del corso di una musica, qua può essere cantautori e cantautori di questa regione, romanci e romanci, però è con stars della scena di musica internazionale. E è la sua occasione di fare belle interviste.
0: Cosa cosa vengono le bugiene in casa RTR per fare promo?
1: Ci venivano in casa RTR, come per esempio Roland Kaiser è venuto per fare reclama per se disc nuovo in Clea. E ho scontro conosceva un tipo, conosceva una personalità che è loro sono stato al ufficio speciale di quel Gordo, ma questo botte un po' in peglialina al Gordo di questo tempo. Allora il Festival di Jazz a Morezzan, La dire pax giornalists, che sono stati soventi, non avevano adunno la possibilità di incontrare con questi stars, che di organizzare Fitchbein. E Emil Gordt, da El Di Meola, per esempio, segnava in agosto, aveva il suo concerto, non avevano potuto essere backstage, e avevano potuto discorrere con lui, quel dì aveva da fatto il zonz. Non avevano potuto far vivere, stare là insieme con lui in una pezza. E avanti il concerto, il chitarrista, uno dei più conscienti, uno dei più, ma uno dei melders del mondo, questo è stato fantastico. Da poter essere uscito da struscio, di una personalità.
0: E quello simple, che già avrei pedito per te da dare un'intervista?
1: Professor Valdegès, dire qua, ad una, relativamente simple.
0: Ma se non c'è un buon interesse.
1: No. Idea la SRF due sculture, ci registrevamo in cittante, non tenere loro insieme, li fevano lavoro come un'eifla. No, quella intervista ha funzionato. Ad una, bene, per gli open airs, sorniva ad una incinciniva davanti al microfono e l'ha dato Blairs in scunters.
0: Ti hai menzionato in chat, ti hai fatto viadis in connex col sport, ti hai fatto via occurrenze, ad elevo hai fatto via interviste. Con preparare quel discorso, è curdato a mia nel che ti è stato nel 1996 ad Atlanta als Jux Olympics de Staat. All'è proprio giù, clic, che ti è insomma anche io.
1: Questo puoi dire, questo viadis si poteva fare per il sport, per ir, ad uno c'è l'evenimento, questa era una stata culminazione, spostò di Jeux Olympics, clair. E quelli dal 1996, dire con Tony Poltera ad Atlanta, che era la città, c'è l'urs, però hai prestazioni di sport fenomenali, sia dal Svizzera si erano là. E allora, quando si aveva fin il lavoro, durava schon 10-12 ore, tutto in ora, era un lungo dì, ed intensivo. Si aveva per il solito mangiare, o a bevere, e quella sera si era nel parco dei Jeux Olympics, a mezza città. E quando era fin già in pasture, prodere era temperature agreabili, in pas pas, e su un bang venne visto che era una buja. Però non va a pensare oltre, di incamminarsi in avanti, loro forse 2 metri più tardi hai dato in sfracci e loro vanno a badare la pressione di quella onda d'air anti la Rhein. E non erano ben scioccati, però più tardi sono venuti a sapere ciò che era. Qua era un ci aveva messo una bomba e loro aveva dato 2 morti su 100 feriti. Non 2 metri da vento da qua vanno in fortuna e... Hai.
0: Also 2 minuti avanti fosse sissi in quei bel?
1: Forza, ci sa, però qua è il destino.
0: C'è la differenza dentro le occurrenze gigantiche di sport a quelle di musica o se in connex con musica romance? Queste sono 2 differenze mondi.
1: Queste 2 differenze mondi. Se tu vai ai Jeux Olympics o ai campionati mondiali, questo è organizzato, accreditazione, una posizione per tutti, hai le testplante, hai da fornire roba, la sera, per cui c'è questa attualità, se tu vai a fare interviste di musica, tutto in ora hai il tempo in più lungo finché il prodotto è fine. Però questo è da fare sul settore della musica, interviste live, questo è stato base in scunters.
0: L'entornata in musica, la musica che è stata importante per te, Marco, te a E. Paulino Cla, a nostra clenus la grande città.
2: E io vine a tras una grande città, la spuzzin ve fa nir mezza malà. I deire saire paca gli ozzi un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La in vera. Qua in dere ciauc, coin in forn, en auer da, intorn ed intorn. Scienti leggera, visina faura, in odeir in giuni, desi un idre et aura. Pro la prima soppia sono senza io davant mai der una mais ed intorn quella c'è sorpresa iaccas verde sun mantung e sun minciunna un barlung ed ecce ves blonds, nairs e cocciens La ciaista de musica pro il cantun fai una vera scoin dragun. In ciunch braiva alc per inglais en ein klet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschuf in stumpel, quella dreta dit, wei tu kompel. Io da te lingue jugoslav, schon in andret, be, masa brav, e lura al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constitution e

0: camion. El an ein Preis d'un Polizist, c'è se un simple comunist.
1: Il fil che c'è tra la vita da Jacin Prevost e la musica. Noi siamo studiati, noi che lei in quei connex staus, ma la musica ha già accompagnato te de buop a Ramos, a quei grazie a Paulino Clà. C'è rolla gioca Paulino Clà in tia vita?
2: Paulino Clà è dodì la prima ad pro RTR, quelli ad avevi qua nome Radio Romance. Zai dodì, e che è qua dire la montagna de glaccio, c'è fai nozz, un de questox de sis prims discs. E l'anno allora badà, ma i da musica romance ci va in il radio, questo è il più normale ci dà. E non è stato bene per inglese o per studiare. E Paulino Clà mi ha affascinato prima di venire. E per questo avevo sempre un stile alla Bob Dylan, stile di troubadour, di cantautore. E quel talk che noi dudì, quello ha da fare Blair con Bob Dylan, Somalia, Fitch. E la storia del quinto è Fitch divertente. E devo con ir al seminar e più tardi Paulino Clà mi ha d'una interessato, non bisco musicant, musicist, din per sé irsco artist. Ils comics romans de Paulin, per la juventum de quella acqua d'era, propcia, alcins interesseva fitx, belles historias, ella un grand humor, i irsco artist, ses portrets cel fev, lor pitart als grafits. Sco persona fitx interessant, irco cia ideva festes totenor, de la ladinia, o schlue festas o balsi totenor de Paulin Erla e loro deva d'una saires divertentes loro neva cantà.
1: Jam session.
2: Es podes dir jam session, o schen un scunter spontan. I de quel temp e crai Blairs de mes colleghes, i Blairs de mes colleghes de scola savevan or de dora circa tot las chansons de Paulin. E, vai, qued era nos eroe de la musica in pempi novi in Engiadina.
1: Dati a un'altra musica che accompagnau te, tia vita?
2: Blair musica, e nessun be stato interessato della musica popolare o cantautore o pop e rock. Er la

0: grupas da punk, grupas da ska, era il reggae. Hai quest un bellas algordanzas, lura es quasco, hai far in passi in avu. Io daire moneade, lura vignan a dimantere motras algordanzas, als amies de quelle ada, ci hanno tatlevan in sembol musico, ci hanno evan in sortida. Quanza accompagna.
1: Lei non discorre della musica popolare, quella è stata presente il Davos Onstertei, gli aveva già domandato la CAI, la CEVA 10, il focus ha stia messo in musica popolare. C'è relazione con l'Ezza?
0: Il primo incontro qua era quando noi venivamo a scuola. Ramos aveva questi incontri tradizionali sulle usanze, per esempio Malkorfs o l'ora al Bal de Buman, o loro mattinadas, o il balinde ce l'hanno di Marzpels, Pitchens. L'altro è una gruppa di musica popolare che faceva musica. La Cappella Erni, per esempio, o il Frasianetti che Wetzel. E questi suonavano questi tocchi e non si livano intorno e balevano in pa. Però questo era una divertente, non erano così ingaggiati e la sera erano stangalisci. E allora più tardi, quando ho cominciato a lavorare con musica popolare per RTR, sono nude quelle algordanze. Non ho nude che fare di più con quel schottis, con quel valzer, con quella polca. E allora è quando c'è comparire la surfaccia. Quando era un po' anche le algordanze, un po' forse in un schott, un po' più da voi. E là è quando c'è un consciente che la musica popolare durante il tempo d'ufanti, di giovanili, di rere importante per noi. E da volura sa qua un po' mudà, quasi un po' perdere, però è una chance di poter lavorare ora con la musica popolare. E qua mi ha affascinato una, erano gli incontri con questi musicanti, ad una ingaggiati, ad una fitch cordiali e ad una fitch buona collaborazione.
1: Non sono di la musica in generale ha marcato te e tua vita, ti è stato un scolastico, can marcau tei can quasi intermediau la lungace la cultura romancia per quei estivini scolast.
0: Ah, eve cominciò col ginnasio con quinta giornata alla scuola media evangelica a Samedan, con c'è una nulla sai da giù forza de set, ne mi da pro preseminar ladin, ci dera giust nu installa alla scuola media evangelica, no der la seconda classe dal preseminar ladin. E là va una grande fortuna di avere sempre un figlio buon magista che hanno svegliato quel feu per lingua e cultura romancia. E qua era Jacen Janet, qua era Jost Fallet, che hanno potuto svegliare quel feu e dopo più tardi qui al seminario, Jasper Pult. E adesso sto a dire grazie a figlio per tutto quello che hanno fatto, forse senza l'aere, però per mai hanno svegliato una grande coscienza per lingua e cultura romanza, ci siamo di qua.
1: Abbiamo messo la base di venire a RTR. C'è che è marcato i codici, i film. Also, te sei un amico in maglia codici. Non si vede forse di maglia film, se sa con gesto Leo.
0: Si può essere di. Poi maglia codici, perché non stavano ramosci, quelli altri non avevano televisione, no? C'è una televisione, telefonino, altri smetti, allora a sleia. E ena sa, ena comincia a leer tutto quello che c'era d'intorno. Mince cuders c'era, in X una corona ne let, cienze de cuders. Ier de vo, loro cuders forse un po' più pretenzius, ma d'una fascinata. E ecco, leer, qua fa un bagno, qua venne a savare una pruna e si imprenda. E qua con leer, qua non ha smesso, qua oggi andiamo ad uno scea. Otters scuders, mince tanto c'è altri scientifici, Blair scuders della storia, mi interessano biografie, e loro mince tanto entrare in crimi, per tutte queste divertenze in pace di rire, per averne ad un po' in mio mente.
1: Ti hai lavorato per RTR toccare il Davos G, e per Servaronza in una delle tue valori?
0: E crai. E da roba, se non ci sei da stare l'andare via, e sono d'una stata crea ambiziosa vonda per provare a fare il meglio possibile. Io fin già in scuola era ambiziosa, ci mi interessava. E aveva loro roms che mi interessavano. Insomma, noi l'avevamo loro piuttosto gestire. Però la lingua romanza, francese, tudaisch, ma di una interessava la storia, biologia, questo è stato il mio roms prediletti. Quasi allora eravamo un po' manifestare il tempo libero.

0: evenienta ila natura, evenienta d'observar uccès, conosce o se fin già divers, o fin già despions, sarce nunce ciblo se qui a hai l'istorgia de nostra region, l'istorgia de las Alps, quasi reduna fic interessant. Sta a dovrar ossa se fec guides de città.
1: Da quei discurinus lo forse è un non se non peda. Iel è stai te cantil caràcter. Ia vai resenteu tei sco fec segi deivels, cordials, primurus, acuiets. Vesti te tez in quals plaits?
0: E geis, e podes confermar quai.
1: Dati on si c'è de completà.
0: E na crai, na, quai descriva ter bain.
1: Ti stai scronto tra i sons ter erter, esti mai venius un fisa ter ciao. Basa, fauni negazzi c'è auter.
0: Na, quai nua, perché qui pro erter asch la possibilità de far al ciotter. De novitats batte porta modera a ir far reportages de evenements de sport, ir a festivals, la paletta da quai ce n'ha potuto fare è così grande che non è mai più lungo russo. E se dire n'ha da loro fosse il primo che diventasse lungo russo, è d'una la chance di poter fare al ciotter. E qua n'ha n'ha d'una. E se n'ha n'ha quella, c'è te l'ha n'ha ciuf.
1: Stimire se ne vuoi in quals 43 anni, c'è cos'è il desses a teu giuven, jacen?
0: Da fare mo n'ha da precis li stess. E crei la decisione da ir pol radio è stata no, in una fitch buona decisione e non c'è fissi n'ha contanti con magister. Quella risposta non posso dare perché c'è non approva. Però fare moniata precisa gli stessi gesti son e da forza singoli punti in cui c'è gesti qui si può fare forza in pain otter. Però da questo dai pax.
1: Giaccio, cresciu si a Ramos, a l'Engiadina Bassa, a tia zonadina in da casa a l'Engiadina, a tia zina streccia relazione con l'Engiadina.
0: Questo puoi dire, hai? E da tempo su quella relazione non era forse così intensiva, però io durante il tempo di scuola Blair torna a casa alla fine d'evna, l'Israel, Ramos, in una fitch bella infanzia, senza grandi pisces, Blair as libertà, Blair as possibilità di sviluppare, di dire scuola, qua ci non era allora ad una Claire durante questi tempi. Con la parentella, quella era di una fitch intensiva, cioè la famiglia era importante. E altro che malgrado al più entrando via è che c'era già con 6-7 anni, più tardi come si bazzegna riaccian, ci aveva un camion, ci aveva trasporto, ci aveva una con fascine, ora fideris, ora grush per farina o io uticon per aldume artificiali. Questo viaggio è con bazzegna.
1: Quella stata?
0: Quella era di una fitch B.
1: Ti has in da casa quera, ti has famiglia che ho quera, ti eras in maridaus?
0: Hai, quera è so mes de casa principal, perché è nato comprare un'abitazione, fin già per 30 anni, quera è in una flotta città, fitch agriabla, charmante.
1: A ti conosces quera e fitch ben, ti fas guides che ho a menes turisti con son tras il mercato?
0: Precis, però quera non hai a conosciuto una usce bansca ossa. E da sovente ci passa tra una via o una jassa e non guarda nessuno, non svezza dettagli, non sa ce qua esi. Questo promenzione usce, e promai questo è stato usce, fin ce ne ha fatto la scolazione per venire guida da città.
1: So, conzons, da più conzons, conosce squera.
0: E conosce squera, dopo, sur, ma si può dire 50 anni, perché sono stato qui il presidente.
1: Ad Andret?
0: In Andret, loro pur, quando ce ne ha fatto quella scolazione, sono dopo, 5 anni guida da città in un paese che è blerda questa città dal feu del 1464 da piccoli dettagli si svezza di una casa l'istorgia della quarta episcopale l'istorgia della straislia si sveva ogni in scuola però più intensiva Jürgi e Natsch l'istorgia della via ferretica e della stazione forse posso dire è conosco qua era Terbein però i da d'una da c'è occasione di prendere al cenof.
1: Antes dus buats, entic quei fiuc per historia?
0: E crei schon. Quasi è stato d'un intemus in pina casa, il mosaros di certas robes, lir cuders, se bancio qua lascia da voi in paino, perché spiuvens is otters mezzo.
1: Also quals è ni otters vias, e bo erter e bo stau in tema terels?
0: Na, però il piuven Lars, quel ein preis Fitchbein romanz, za engagar per la URB, per la Union dels Romans de la Bassa, la nuccianuile substanza, e elles schon impegner su mies passivas, e s'engager per lingua e cultura romana, per elles co importante.
1: Nus discutemos da tia vita privata. A ce casau da etertei ei in diagnosa che ti ha sorniul du meligisiat in diagnosa de din tumor el thorax. Questo oggi è stato una enorm greve situazione ad un enorm greve moment de sorni quella novità.
0: Questo greve per mince persona un grand shock. Se tu ci fai un telefono e mes media de casa ha dit ma per l'ultima controlla, per l'ultima röntgen va in vista di scuola su un briva Antil PET ce l'ha annunciato mai fin già per il suo ospedale a fare ricerche più intensive, se loro sono qui vienan a cercare, a fare biopsie, provare a certa ora da ce ci tratta. E non a certa ora da ce ci tratta, c'è il tumore, c'è qua è, se qua è loro impera ifnes fin ci hanno a certa ora, c'è qua è un tumore che non è uscì per il flusso, però c'è des grandezze, se quel dire tra i scomod kills, a ste venire operare. E hai, questo è un stato che grifs moments, perché là hai, perdesti un po' la controlla di tais vest, e questo per me è un stato molto importante di avere un po' la survista. Là è semplicemente, se l'ospedale ha da fare qualche vendito.
1: Ti serve se pubblico e va bene a buon. Also, bene a survivere, è qua in aus, è dati in terapia, è si finito, bene a seuns. Also, qui biada mondas existenziales lui.
0: In quel momento tu survenci quella diagnosi schon. Però che ci dà allora la diagnosi finale, in cui ci signora c'è questa la scala di 0 fin 20 fino a 3, se loro erano al PCR fin già un po' piccoli. Poi l'operazione è stata grande, quasi diverse ore, dove in perdita situazione intensiva, questo è stato grifs tempi, non è per vedere mia acina situazione, e la situazione intorno a te, tu vedi che gli altri stanno molto male, ci devi forse vedere morire, se tu sei nella stazione intensiva, qua mi sono dato da pensare. Questo è stato grave, forse più grave che l'operazione scottale. Però è mi ha rimesso da voi, e non voglio fare riabilitazione, e non voglio stare qui per essere discontro alla famiglia. Non cominciare subito ad essere attivo, camminare prima. L'operazione è stata in febbraio, in mai sono il primo anno col velo fino ora giù volta e di nuovo le vede il spolax, quasi figli bain. E da me 60 kills che passava, allora non è da fabbricare su muscoli e tutto, quasi da prima. E da voi mezz'on, da voi tre quattro son, da qua c'è. Buon. Però questo tumore non era svanito del tutto, e l'es quasi torna. E questo da spese tons, cresce, lo è da fare una chemioterapia con tablette, allora va in nuovo, e cresce, è un po' un ir in ir.
1: Qua resta, also qua è in la chemioterapia viene a restare in una parte della tua vita?
0: Qua resterà in una parte della mia vita, forse dai X ne ha nuove metode, ci sono nuovi risultati della scienza, ci sono la chance di trattare quel tumore. C'è una, all'esu c'è esotico, un su 1000 anni in questo, per cui per la farma non interessante da per scrutare e non danno medicamenti proprio faccia posta per cui.
1: C'è oggi d'auto, ti ha detto il convello e la natura, c'è sciocca oggi d'auto da portare quei gran bordi? Mi chiede è una dina.
0: La famiglia è il più importante. E allora ci smuide un po' la vista su tutto qua della vita e da roba si dirà un po' molto importante. Ci non sono più importanti, per le paia altre ci sono durante il focus. E questo allora, quel mio domani qua aiuta ciò a dire. Sto diventando un po' calmo, sto a mi dare la vista sulla vita e accettare la via per ir intorno con questo tumore. E è chiaro che quella via non è accettata bene, questi ultimi 7 anni, malgrado la chemioterapia, è difficile bene.
1: Allora, per cui è riduzito, il RTR 50%, amfla altre incumbenze, scuole fa guide a quere, ti lavori per la grotta della cultura, l'ingiadina, di quale causa?
0: Ed è semplicemente l'ora di decidere ce l'è a fare. E una decisione, questa è una buona decisione, di fare bene qua, c'è un gusto e grande piacere. E se c'è un piacere, non faccio. E qua, io dire questo, questo è buono per la vita di Minciadì.
1: Noi siamo pronti Johnny Cash con Want Back Down. In teo caso avessi interpretato questo come «Io d'un bussi».
0: Questo è preciso, ah. Sia. Quel text dice in paese qua là, e non c'è quella canzone, e per questo Johnny Cash impara un artista molto interessante, quella che ha fatto fase, ha fatto la musica che si titola moduna. Questo qui è forse uno dei stocchi tardivi, la del fin già paga bene l'andervia, il dirir, ma la, e qui è stata sia voce, botte un po' morbide ci va tra spelle d'osso. E se dot qui a centare del, si, come commuove di una ficcia.

0: ground, and I won't back down. No, I won't back down.
1: Il profil de der Derkun Jacen Pravostka kuronte tres ons le vrau en differentes funktions per Radio RTR. Os vai eu un imper de mondes cruje traviers ad imper cavazins. Jacen, ad ina radio, da com hai televisiun?
2: Radio es fitch svelt, es fitch direct. Televisun es un pimpio complicia, ma es un lavur de team. Pro radio poste fare sves una bella emission.
1: Per cele se stai memoria ad auditurs ad RTR?
2: E grazie a una voce agreabile, grazie a una buona lingua e grazie a una stata di una cordiale simpatica.
1: E per cele se stai memoria privat?
2: Erz ce ne fat mes possibile, ce ne ad una prova ad essere un buon uman, già non sia.
1: La musica è stata il filtier centrasti a vita del lavoro. A ti fas e sets musica, rispettivamente sunnes la trombetta. E quindi c'è che accompagna usano di te?
2: E ha suonato la trombetta, anche la musica da giovenile di Ramos, con Mario Oswald, che aveva fondato quella, dopo il seminario era anche la musica del Scadez. Loro ha dato un tempo in cui era difficile dire prove, anche la musica di Ramos, che aveva da dire anche ora. E da spelare è quale zindurmanza, quella trombetta. Però cantare, fece figgente, nel cantare con Jacen Janetta, anche il coro della scuola media evangelica, e più tardi abbiamo un'occasione di cantare una celeada, io stessa vanno loro prove per un concerto. A cantare fa erba in quella deliberazione e loro incontriamo a tutti gli amici e amici di Pibot.
1: Hai già visto il futuro?
2: Ma è restare sano, è avere il piacere della vita, è stare bene con la mia famiglia, è stato... Erst ja mis amis, restem fidels in mis amies. I ene planisesch sün vancho trentons. Quaci des oz es important, quaci des duman es er important. I las algordanzas si sa, quasi una buona base.
1: Papa Leo, cae non prevost.
2: Quel di ce les nuccia nui nae sonine prune telefons e mails. E lora nae, pasiesco... Ascus presdisco, schnocca dit. Ma hai, eles son parent cumai. Iene allo rusto telefonado vo, e na domandasse podes avere la clave del Vaticano, della banca, e podes nir vice papa. Però ce l'hai allora dit, na, per qua c'è son reforma nuvaia.
1: Questo al profil con Jacen Prevost da Ramos. A quera. Ella ha curante tre sons l'uvrau per RTR, con son la redazione di musica, la redazione del Bataporta, ella staus moderatur, a redaktur de sport a novitats. Os con si sont a ciunons e jacen eus in pensione. En grazie al fec che ti has propede per quei discurs che eu en indils studios ad RTR, ad en grazie al per l'inviste en tia vita a pils biars ons che nus ven l'uvrau insemmen. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profilo in flesca tutti gli autori sin play RTR. Ad un til de Vostok, de musica, nus din curdin a Domenic Janet.
2: E na c'è tocca Valzer nel Bosco, questo del disco Invenzions, un disco fitch speciale, in giocese dus clarinetti orgel de man, presente un tocco in forme differenti, innovative. I curdini Domenic Janet, per cui c'è un stato con es, al Festival de Folk della EBU a Mosca, un bel evenement con due personalità usce modestes e usce inaccompliciades. Questa è stata al Schwitz-Fitzbe.

0: Las novitats de RTR.
1: In direcțiun sit dovri bler paciencia trant l'anquart e peneduts dati 17 km colonna. Ed en la China morn almai 90 persunas trina explosione in una mina. Qua in dusls tema sozzelas dies, a microfone Urs Müller. Bienji. Chi vuol presentare la fin d'emna prolungata nel sito dove Rotz blera pazienza sin via. Sin l'autostrada 3 sta di colonna semplir trajects, tranter l'anquart e paneduzzi si quintar con un'ora e mezza da pli tempo viadi, quai a comunicare il TCS. Pazienza dovri davanti il portal nord dal tunnel del Gotthard, tranter Altorf e Göschen nella colonna attualmente 20 km lunga. Gli è da quintar con un buon ore e mezza da pli tempo viadi. Colonna spli lunga statier al posto con fin a Chiasso. L'Ungheria n'ha voluto stuttine bei sortir della Corte permanente da Giustizia internazionale a Den Haag, che ha annunciato il nuovo primo ministro Peter Modior sin la piattaforma X senza far de pli indicazions. Vant passa in on aveva ses antecessur en uffizi, Viktor Orban, inoltre la domanda de sortir dal Tribunal Internacional, quai en vest al cumont d'arrest contro il primo ministro israelian Benjamin Netanyahu. Il Tribunal Internacional a Den Haag perseguitesce ils menders malfatts, sco per esempio genocidi, crims contro l'umanità e crims de guerra. El d'umbra passa 120 stadis commembers. Trina explosion in una mina in il nord-ost della China in almai 90 persone mortes, quel rapporto media statales. In tutto, siamo in 250 lavorers stati in questa mina. Blairs e Delsa in anche spariz. Le forze del salvamento sono in azione. Il presidente chinese Xi Jinping ha permesso di sclerire l'incidente da redent. In la China dati savens accidents in mines solette main in les mines de Cervun del Pajais lavuren passa 1,5 milions persunas. E da tiers la metropola Los Angeles è sortina chemicalia toxica ordi in tank de deposit. Quella vigna duvrada in tecnologia da materie sintetiches. Finusna sae bec cartegiada stupar la ruasna. Quai han comunicat las autoritats de la California. Per quai che il tank pudesse explodir, sein redund 40.000 persones vinides evacuades en el contorn. Las forzas d'intervenzion emprovien anche dine da survenir la situazion zu controlla. Indicazions ufficiales de var persones blessades ne dati bec. La ragion da l'incident neang bec en conoscenta.
0: La meteo.
1: Oggi si sulle lieve lentir chantun ed gli effici ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legno di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 strand Aquira Nord e Paneduzzi è la colonna attualmente 17 km lunga, gli è da quintar con un'ora e mezza da pli tempi viadi. Sin autres trajects l'autostrada 3 stati colonnes lunges.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sonda as 23 de mai e ci des 5 mas a badi arve da guai ci dovra per 20 km tutto in alla col auto bot 2 ures la tredes al più grand parcadi quist moment in grigiun incredibile 17 km colonna tanter l'anquart i panaduz io vi amici cas blera pazienza a tutti questi sono inviati per blera buona musica pisserai in nu semplicemente fare un po' più da dat e allora va qua e son ed in giù ci vien stat oz in colonna per ir a gratulare jubilarsi jubilaras quai zadigiani ist sco prossim RTR sonda avanti 5 mesnom Livio Foffa flot ist dalla partita.

0: Florian Ascht qui a pro RTR cun Danali. E non sa, scho quel a anniversari. Abri da, atras personas ci un oz, as 23 de mai, motiv da far festa.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Non c'è gratulazioni per quattro persone che festeggiano otz anniversari. A Kumbel festeggia Tamara Bundi ses quindejavel. Sebastian Boss a Flem può far festa otz senza quarantavel anniversari. Precisa il double più veglia es Elsa Vincenz Camartin a Braille, ella festeggia otz ottantons. I Paulina Arpagauska Tomen Alax er ella festeggia oz ses ottantavel anniversari. Sinceras gratulazions, scediavo dai una bella e grande festa oz per vos anniversari e c'è tot vos jascht arriven a temp. Nue ci sun x anti dun le restat spendats in una colonna da quellas dai oz er fitch bleras. E osa oz l'occasion da tras un'ulteriore gratulazione. Tots questi taiglan os giust in colonna o nulla al telefon dai forza però er un pa in colonna per vide ci vunno sarà oz unix ma con un pa fortuna podat da tras in pa mind. Una gratulazione live qui a Pro RTR ed in vos nom tramitaini l'ora gli jubilara o le jubilara la cupala da RTR. 0800 20 25 30 0800 20 25 30, show che ne sciate din cincia 8 anniversari e ci volesse far una sorpresa. 0800 20 25 30

0: La Cupala de RTR de Dots farà un lung viadi.
1: La Cupina.
2: Presentat el bony engedina a Scuol. Il bony con agua minerala. Bonyengedina.ch.
0: Hai, al telefon es Maria Vincenz. Bon dia, dona Maria.
3: Bien dia, Livio.
0: Dona, io non ci ho detto, la Cupala va oz un grand toc. Ci
3: fece di già.
0: No,
3: io mi pa...
0: Io mi pa... RTR non fece RTR, cioè non fece un possibile tot, Maria.
3: Oh, sapor, de quel tipo.
0: Allora, io dicevo segnato che qua funziona, ma ora l'anno si va a ci fece di già oz anniversari e in giù vale la Cupala la Scadiola.
3: Qua è Christian Brieger, si ci conta quattro avel, sta buon... A qua è mia nezza.
0: La nezza. E lei la illura cresciuta su er a Bonn?
3: No, è cresciuta su alla Schottfo.
0: Alla Schottfo.
3: Allora, e bene.
0: E come le lo rivida a Bonn? E c'è fala a Bonn?
3: Ma è la lunga, credevo, lei, questa io scongiuro, quella lunga, semplicemente da te la scuola, lei... quale venì di buon, forse gli studiani, forse gli bugini, forse la carezza, io sono posso dire c'è che proprio attrace lontano tudestia.
0: E allora, sala è romansch, Christian? C'è l'isla
3: nezza? Sì, c'è romansch, c'è romansch tudestia, francese naturalmente, c'è la buccia lungazca, la sa, e la c'è proprio romansch.
0: Ah, super! Allora, la Christian ci descrescete su alla Schottfo, nirà forse un po' in strami, ha? Abbrevarà plagiarci la onda Maria a studiare vita della oz c'è la festa 10-54 anniversari. Maria, ma qua non è l'unica c'è ella le sgratulà, non può dare insieme a mangiare tra mettere una cupala, avrella ma dite avanti ce l'avessimo ad altri ce l'ha le sgratulà.
3: Allora, sì, Walzer, Kohlenberg. Sì, il 30 si è a tavola, a lei sta da Degerheim, da Einnefs, a lui si Irma, Friburghus, sta da Duin, sì, si sono da Ciunaval, a lei è mia sora.
0: Ah, allora qua non è una nezza, qua è la sora. Eh? Allora sì. Questo dì del 23 da mai è stato un, in vostra famiglia, un ci dea pops a sfrac, sco ci para.
3: Sì, para.
0: Basta Maria, allora io dices nutra metain, quella cupala fich ient in Germania, a Bonn, l'anteriore capitale della Germania del West, e sperain allora c'è Christian a grand plagiaisce la vezza c'è sia iai sia onda Maria a studiare Videdella. Grazie Fitch per il telefono.
3: Sì, sono da seguire che la plagi.
0: Ah, allora è buon. E allora è nero plagiare. Grazie Fitch ed una bella cinquaesima Maria. Arrivederci.
3: Grazie Fitch, addio.

0: In mardi as de schnof de mai a Gabi kai a cop de trun gudnia 30 francs pro chai chos as ihr ots vai per 30 francs la invece ci funziona er ots con in gudon de 30 francs
1: chi chaus
0: Hey, noa runda chai chances e quist quia sun as chavazins che nus adain quiste ada. Appunto, oz, desi de gudonier, 30 francs. I 30 francs avairo nulia, es melder sco nulia. Quia venni as trai chavazins che nus adain.
2: La chausa vince vens duvrada da bella aura. La chausa san ins prender cun sai. La chausa sa esser compacta.
0: Nei, desde mena, alc ci se podes dovrer ozzo eras prossims dits, alc ci se dovra da bel time. Cai podes quai esser 0800 20 25 30 es el numer de telefon. No pilanin jent incunter vossas ideas, vossas propostas, forzer la retta soluzion, se vu auto in idea ce ci podes ad esser. 0800 20 25 30. E non ci sta in niente, ci sono una qui, l'andervia. RTR,
3: sì. Bien-di,
0: che è
3: tu, Sorain. La celta.
0: La tenda?
3: La tenda?
0: La celta. Alle lei sono dormiti in una tenda, donna Imelda?
3: No, io credo.
0: Nulla?
3: No.
0: Non fuser nulla per ella, eh?
3: Io
0: ho il buino. Ah, ok. Con 30 francs, lo spivo un marciato.
3: Se fossi 40 tenevo. Se fossi 40 francs.
0: Ah, tu però mai qui?
3: Se sbaglio
0: il buono. Ossa, Imelda, se dice eravamo conti di te da Gudonia. Nai di 30, donna Imelda.
3: O che di aveva la svidao.
0: Forse ce l'ha fatta raggiungere un sbagliato per una cifra a qui
3: di
0: forse c'è la ragione, eh? Grazie Fitch, mm-hmm. Don Imelda, ma in un'es la tenda.
3: Grazie.
0: Arrivai.
3: Grazie a lei, ciao.
0: E allora ci taini a Cicenona qui al telefono. RTR Cisla?
4: Bien-di, che vuoi Bea, Ventin, de Jon.
0: Donna Bea, na incleti in Andret?
4: Yeah.
0: Da Lyon, yeah,
4: exactly.
0: Bea, yeah. Ventin, de Lyon. E allora con ciao.
4: Yeah. Un po' col ventilatore di me, un po' spin ventilatore.
0: Ale l'un di questi?
4: No.
0: Nulla. I vigno osa be i ciato, e di desina roba ci si dovrà impostare da Bellaura. Ale la ient ci vien be i ciato, dai loro c'è un confine, ci la dici, na osa più ciato non avessi più da nir. Allora, la tenda non esi, al ventilatore non esi, e di non esi nulla 30 francs, in per sé Imelda Duff, ci in Ucraina di Imelda, ci sa da più da nos io sconu, ed es naturalmente 40 francs ci da da godonier oz. 0800 20 25 30, e di schlö, metà in idee giulterius francs, ein til jackpot, da l'istesa mo propostas. Ci es a qui a RTR?
5: Cristina, buon dì, Silvio.
0: Ai, Livio, aber quais l'istes? Iela is chi?
5: Tina.
0: Dona Tina.
5: Cadena.
0: Hai. Livio Silvio. Ma io, per essere sincero, non è Livio con Silvio, ma.
5: Ehi, ma la più ben Livio.
0: Ah, appunto. Dona Tina. E allora esci da Duna Vis, forza, esci, eravamo da Duna Vis, c'è la Madis la retta soluzione. Ciao, cerciaini.
5: Hai e c'er voce e non sa se voce scrive il bidon la bottiglia da biver il bidon
0: ci sa anche il velo
5: ci sta in generale spiglia di una consai kuchi di chotai.
0: Sto baiver bler kuchi di chat, ha?
5: Hai.
0: Donatina, in un espero al bidon, ha?
5: In gin problem.
0: Na, grazie a Fitch per la proposta.
5: Della 5S, ma e... tutta la compagnia.
0: Grazie a Fitch, Donatina, era della. Arevair. Nulla c'end, vai in gigi in 30 e nu chutain amo a cicenu aina. Qui al telefono. RTR, ciao Chossus, Cisla.
5: Bundi, cos Barandun della Puncia Muesch.
0: Bundi, dona Barandun della Puncia Muesch. E allora?
5: Edish crema da solai.
0: Crema da solai, Claire. Metla su crema da solai, i fici importanti.
5: Sì.
0: Sciò mi su, Oz?
5: No.
0: Nulla.
5: Oz, amo.
0: No, ma è proprio da mettere su e una bella l'altro di crema da solaio dall'anno passato qui oggi si ho da eri oggi si ho sprims di ci dopo dovrò quest'anno crema da solaio non inviare non stessi a mettere su ma crema da solaio più veglia non stessi dovrò quella non io da più nulla
5: quella è da bitter
0: Donna Barandun bella proposta ma non è nulla la crema da solaio che ci non cerciai
5: Fangotta.
0: Grazie a Fitch. In un bel di era della Arevair. E gente ci metà in 10 francs in più until jackpot e domani dai e allora son da Godonier 50 francs con ce ne vuoi qui al Ciao Ciao
1: Ciao Ciao

0: La lunga fin demna da cinquaisma comenzai forza er un pa temp da far una cella roba ci nu zaisch le temp da far. Qui è un per tips.
1: Il calendar.
0: Per esempio a Trun, ant il Museum Ligia Grigia, dai ad cumainza alla sduassi bin quarti una guida pubblica tras l'exposizione da fotografie da Leo Condrau. Museum Ligia Grigia, a Trun, alla sduassi bin quarti. Unisce nomna Gir Der, dai ozza ant il Center da Cultura Naisa Schual. Artisti e artistes, scripturs e scripturas, musicisti e musicistes, ci aun l'alur atelier, rivan a süssi dim vüden de dar un ciut dolas culisses sün lur la ur. Al gir cumainza alla squatter ant il foyer, idis però permis de nir un pa in più tard, e tot quai ven modera das collaboraturs e dalas collaboraturas de la Fundazione Nairs. E allora iaini a Val San Pieder. Là es ozomazia la squattra anti l'hotel Steinbock, la vernissage del cudes Erde Mond Sterne. Passa dei gions a nos frars Sandro e Marcus Casutz da Val fotografa al ciel sta lì sur al grigiun e las più bellas ed impressionantes fotografies mosni ossa appunto anti in quist cudes ed es fotografies da notte da nostro cantun in una lium nulla visitata. La vernissage alla squatter anti il Hotel Steinbock a Val San Pieder. Il Rodani Monchut sin domaun anti la Baselgia San John's Mustees domaun alla Snovi Metz la vernissage dal Clom. Clom è scesa nomna al Nov Kudes de Chaunt ecumenic per las Baselgias della Zur Isot Selva. Al prim dai domani alle 9:30 un cult divin, accompagnato da scors virils da Mustè e Tujec, e allora vien presentà al Kudus, e do vien eramo fatti in viva sul Kudus pro un apero comunaival. Al nov Kudus de Chaunt da Baselgia Clom vien presentà domani, da vendere alle 9:30, anti la Baselgia Son Jones a Mustè.
1: Il Calendar.
0: E beh, per informazioni, se vuoi in un coro, gruppo da teatro, società da musica, ginnastica, grillers, gli stessi c'hai, se vuoi organizzare un evenimento, l'essere già tutto al mondo viene a savare qua. Se va fatta savare qua su calendar.ch, www.calendar.ch. Qua è internet e a quel ha un access persone su tutto il mondo, non è mai da dire, per qua fate reclama per vostri eventi

0: James Arthur quia pro RTR. Id es sonda as 23 da mai des dallas undas. I non sa, cu ti des problema, cun raps esi da imprender ishe bot co possibel da dir in tuarna. Da quel avis eser segna pitet dos.
1: RTR Impuls.
0: Adon dice simpel non es quai.
2: Iam premeneida ena brev, per fin ena segonda. Va d'aver totes duse zac, sperze in mont di palpiravi. Om bec do pos. Am ona lauda cif ai telefon. Ia vege bain survenir las brevs. Els viljan angal dumandar shia vege interes. Na, va nin interes. E non fan da di jons dovran nina carta da credit. E non fan da di jons pon prender shelo dis francs enten la bursa e shel comprense che per 8 francs resta angal ple la moneda da 2 francs. La donna il telefono è stata di madame Mainisch con me. E la stopcia però tutegna a telefonare. Che è sto avanti in peronz? I zumfanz o sapiviz ed er els on veges elettroniches per neir liber lor raps. Però io fages anche ne duscheia. Am prender cam mal ci fo. Si la banknota da dish vin schnitzada e di resta angal plentoc metal.

James Bay insieme con Sheryl Crow, You and Me Time qui a Pro RTR. Per me è il tempo di far platz per Tobia Faller, ci sorpiglia dollas undisch i el piglia con sai, giusto eramo la Marella, oz col tema Erbes Montagnardas. Da mia vart scodit fissi stat, qua mese non Livio Foffa, se ci vedi una bellissima cinquaisma, stat bain i uzai las orelias.

0: Las novitats da RTR.
1: In direzione si dovrebbe avere pazienza, tra l'anquart e panedut stati 17 km colonna. E per via del virus debole sta la squadra nazionale del Congo in isolazione, qua in vista il campionato mondiale da Balapè che comincia in tre settimane. Qua in dus il tema, sotto le sendisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Chi che vuol passare la fin demna prolungata nel sito dovrà rotz blera pazienza sin via. Sin l'autostrada 3 sta di colonna semplirs trajects. Tranter l'anquart e preneduzza esi da quintar con un'ora mesa da pli temte viadi, quai a comunicia al TCS. Pazienza dovrà er davanti il portal nord dal tunnel del Gotthard, tranter Altdorf e Göschen e la colonna attualmente 20 km lunga. Jede quintar con burmain 3 ore a mesa da pli temte viadi. Colonnes pli lunghe stati era al posto con fin a Chiasso. L'Ungheria ne volò stutine bec sortir della Corte Permanente di Giustizia Internazionale a Den Haag, quai ha annunciato il nuovo Premierminister Peter Modior sin la piattaforma X senza far de pli indicazions. Quando passa in onna aveva ses antecessur en uffizi Viktor Orban inoltre la domanda da sortir dal Tribunal Internazionale, quai en vista al comanda rest contro il Premierminister israelian Benjamin Netanyahu. Il Tribunal Internazionale Den Haag perseguitescia ils menders malfatz, scopre exempel genocidi, crims contro l'umanità e crims de guerra. El d'ombra passa 120 stadis commembers. A New York è da fin senza risultato la conferenza davanti il contratto bloccato dalla fornizione a Tomara. Erso entro discorso di 4 emnes ne sain il passo 190 stadis commembers bizza convignizza prolungar la convigna, quai ha comunicato il presidente della conferenza delle Nazioni Unite. El sain 30 d'autor discutato davanti il programma d'atom dell'Iran e della Corea del Nord. Si tratta già della terza conferenza in Chausse che è da fin senza risultato. E anche il Balapè, la squadra nazionale del Congo, stuir per 3 settimane in isolazione avanti il campionato mondiale, quai han pretendì gli Stati Uniti in vista l'ultima eruzione del virus d'Ebola nel paese centralafricano. Uscigliona dace la squadra nazionale a entrare nel paese. Quella sacciata attualmente in Belgia per inciampa trenament. Il campionato mondiale negli Stati Uniti, il Canada e il Messico comincia il indista cercle dur.
0: La meteo.
1: Oggi si sulle lieve nell'intir grigiun e gli effici ciaut, la temperatura massimale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi nella regione da Quira. Erde Ciuncais, ma di Blair Sulegli a Quira da Tindida Cialires con passa 30 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13, tranter l'anquart e paneduzza la colonna attualmente 17 km lunga, in lieve quintar con un'ora a mesa da pli tempe viadi. Sin altri trajecti l'autostrada 13 stati colonnes lunges.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR La Marella.
3: Plente sulveges et erves montagnardes. Un schatzi speziell, chasciatori la natura. Qual è il tema della Marella de Dots? Mio nome Tobias Faller, già vus un interessante mischium. Cura weiss man già l'ultima volta quel cios a mar. Qual'anno farom gers fic suvenz, per esempio raccogliere un perfoglios de cicorgia e fer l'andror una salata?
4: Nossa nutrimente o faccio scegliere ci l'aimbe ple substanzas petras, non sma impugnenti docs e la primavera e i becci petras in spiesoros in daint liung. Vida ton che le brutal Peter c'è so begugend aber le sang natural mein zur bungus kun ervas kun ieles eterix aber la substanza Petras ci gost forsa vece de nishibung e natural bler pi bungus pinos corpo na tegeri sang per i dec per i fel ega
3: Colodish Astrid Turner de Savognin. Elis concente scudona ci cugnosa mincia plenta ed erva sul vegia ci cresce sin nos pros et in nosses montagnes. E con quello essens imez al tema della Marella de Dots. C'è ci des per gera liet bevert all'ur della via e per otra liet un'apoteca alpigna. La redaktura de Sandet, Manuela Morgenthaler, so misse sun via con Astrid Turner per nire savare de più della possenza delle splente sulveges e per fer con quelles una salata sgiallida. Buon divertiment con la Marella Erves Montagnardes, l'apoteca giusta per via.
2: La Marella.
5: Primavera ha dappertutto floresci e cresci. Plantine scacciano del terreno e flores gagliarde zambalesci nel sprauso delle contrade. La natura è lavata o la sien d'un viern. Le ziarve schinzvese e fredde puspe in buon mobiales da contemplare, na elle se ne plein substanze che non svenne zedià, se dis come digina, nie en cugina. In quella Marella accompagna la manadre de Tours, homeopata e drogista pensionata Astrid Turner. Sinine spesagiade botanica a Savognin survenienus in investe e in monca i dieste vonos pais, a cien survese magari. Depi varga corantons fa la dona de 72 ons talas Tours e las montagnes, ad e un oz a ella fascinada de las jarvas a plantines.
6: Ich weiß nicht, ich esse Partikeln Flux. Ich wäre einfach in einer Relation mit ihnen. Die Kanäle, die Salade, die Menschen, die reden das Projekt. Ich sehe es, die Kante Forze, die sie sind tut fahr, die da noch sind avant.
5: Du kannst fast schon 40 Tons gehen?
6: Ich bin schon, kun, ich weiß, die Stoß in der Tätsche, in der Gazette, die nicht kriegt, ich stelle mir dem du Mond. Aber die, ja, und schon, mein Ohm, Barmeier, ihre Pastäder. Also, die haben wir uns Fans mit ihnen, und da ist ein Pestchen. Also, die haben wir in Kodisch der Flux mit mir. Für mich, aber wo da, kann man eben beten, kannst du da rein, aber wo da, die haben wir am Musar, ihre Fans. Also, die haben wir uns, es sind alle Nädel und Jungen, die Kuren, die man da, als wenn in Sicilia leva in excursion botanica. Allora mi domandò il prossimo drogista, schal fece che mi son von ana che sa Stefa. Allora vai a ligi ein tank intensiv. Assive e che sto bung resum, ci l'union da cura o dec che sto a per il programma. Usce in schike.
5: Noi siamo in Sinvaia, a me rinche che cresce, gianciata matia il contorno de Savognin. Ieri in di, il ciel lev covrit. Al vende cuiez, a cun in leva jaca, oisi graden per neuvel. Gli ossetze sono in somma buversada, ai propri buidai della botanica, o son ebus gira, schnus un fleinoz zu c'è interessant. Astrid letze lo pli optimista.
6: E ich creio per ragno sen passeggio, ai kurs ai ox della gelgia, e coccata se frang na ploma per malier a per ervas medicinales.
5: Astrid Akavels kurz grischs, porte jers nirs, einen Lismer kun stremes, neres ad alves, ein Jeans grisch neres, a chappes neres. La dona de 72 ans para fitte, ad e plein witte. Strusch, wenn se fagi als ein prims pass, amfla Astrid Turner schon l'an prima jarva, ma quella tu könnsel meier buen.
6: Quella conti in Cantun, i plantaggi, quella piangas be, perché in Cantun non c'è chance, un gugent. Noi stiamo in avanti, piang, plesse e pimot, non c'è bella do. Lo è interessante per noi, per cucinare o per misdinare.
5: Also, le plantine, 10 per vaia, si la tezze del stions, de letzte scheinse la detta. Ai sese che il stions an spons 10 lau aua. Ma si bia pli lunch, stuinse neanche i.
6: Cabus essens gist l'urtei la morta, quella fis ubung per far te, quella è per chietar o per mals da donnes.
7: Das cu declara, come se quella vezo in discomenta.
6: L'anstei, e scomenta urtei la morta, la fora bec, ad una viglia donna de sogni, am blert pi viglia ciceva, di staim sta guerra, vevens da rimnar, quellas flocrines alves, ant quellas sadelas da 5 kilos, a mi mamma surveniva lo 5 francs per una sadela, plagna. Aber che era se cento, che era una vople.
7: Qua vese già un tic, aber sco articles, aber un tic menta, a David Londe Flurs Alves, ne vee?
6: E perché c'è la fora becce alla nomen romans urtela morta. Tu desch visi di taupnessel.
5: L'urtecla morta vien trovata stedi alla medicina di Arves, a dire comprovato scientific che la sagi da incontro inflammazioni ed emalzogna delle vaie respiratorie. La donna di 72 anni è la scena di Arves buon non conoscente. Ella dà da dine puspa interviste di varza e passione. Ella è una delle più versate persone del canton region che va per Arves Montagnardes. A dia, durante la nostra passaggiata al flum del Gelgia si fece sperde in certe vite che là. Ella parami in te schien lexicon sin due combes.
6: Also ist es kein Grenz, der den Flug spürt, aber noch ein Däntchen jung oder eine Zigarre, wie bell. Ich kriege doch die Kanoche, die den Flug schmälen. Gell, auch eine enorme Forza, per saldar, hat es bei ihr fahr ein Mehl con ella, con Secher, e la circa ihr Secher, e la fahr che faccio l'em da proxima, ma dretsch, hat er mit Stefan schein sich con quella Salata, pianzir orla, s giuvenas, filinias, ma tenente la Salata. E, per misdinar ans peggiori atton, las rics, allora è la forza della plantina e dentro las rics, e quella è fitch fitch buona pis ni runkels e pideir. Also, tu destens ries blutreinigung. Aber je per nategir, per far na cura.
5: Also in Stognanghi scilo unsch si da, je quasi trnus al grigion, sils braus spelles vaias dati schon in a massa causas ginsaga colta.
6: Io non ho detto che il stavere, vengono da per tutto medicinale e da cucina.
5: La Flug Pierce, insieme con la Flug Margherita e le Urticle, quelle di Arves che io vengo a grado di distinguere. Scoastri da Clara, senza va quale strais in cucina, a mincina, sa di da incontra gli in ni l'auter problema di sanidad.
6: Io vengo, in struce, vengono di strais pas, vengono di shampoo per in massa.
5: Scopre per esempio quelle due piante. Elle sono la base dei medicamenti che si trovano.
6: È un'erba medicinale, ma si può cucinare. La filipendula, das Medesüs, o Spirblume. Quella, wenn du vrata, sono una sorta di nome per febbre, per marlas giudeiras. E avanti, buon cento avanti ans, e gartagea alla firma di aspirin da far quella substanza sintetica, orda quella planta. E perché ho rimesso il nome aspirin, la planta nome spirblume?
8: Also, qui è in una planta, also, qui viel wenn je eine zu Hause hat, bei einer Medizine, wenn je drauf als mir
6: per comprare prodotti con l'entità e dann ist man stich selber unter Mals konvulsivs l'entità.
8: A cui cresce mocca o di prendere mince che ha mal al ciao ni mal de menstruazione ibuprofen.
6: Ma ist es für das erfahren te con l'entità de calastiosa ci prende vent. La figlia umbrella è proprio una grande figlia ci spespilirsce ni sus giusto temporal per la testa sul magesi. Quella o nomen tu desch pestwurz. E quella ans duvravi er di time della pesta pin mal. Quella è kunter mals convulsivs, also krampflösend. Quella anso einten tes oder tinturas naturales kunter mal la testa anso ein la quella figlia anso ein per mal in magung per mal alla periode, la menstruazione, anso ein dir da kella, also le fitch-fitch-bunga. E per davanti, per uns, dati kella, sti uns po comprarsku produkt kunter la febbre del fagn, also kunter heuschnupfen.
7: Okay.
6: Und metti e jera o da kella fitch-umbrella.
8: Also, ich meine, meine Apotheke können Medikamente, wenn sie mit der Lavardia, wenn sie rimnen, in einer Masse kaufen, zu kantar, strukla an, prendere ein Lied,
6: Was war blir. Aber eben, den Aspekt, da hat es ein bisschen Sensor, die Tiz, Cinto. Natural, an so, Play-Effekt con la stittura o la spagurica, che si concentra. Se si fa in te, allora si lava le substanze. Ma se si lava le substanze, si viene Und so galgo den ihr kui Alkohol ihr kontrerur, per kens fosch pagürig oder tinktures. E lovin ihr tenor la farmakopö, kei e i kodes de la masdenia, kei toch skrece van toch kun rezept. E lo a ihr skrece antes de vekrant drei semdes oder in mex, ke la planta, ein ten keil, ci sei a denia garantie, madem. Korabelles natural schonur, da ple substanzes, sku angal kulava kui te. A das natural ihr bicelo de bever tot a de in liter, in dus liter stes, pas pirin per gutelles.
8: Also che vuol dire per insleisle pre ve pli intensiv lusa è pli bia lavur in trova pli bia miets ni per cui alla drogheria je è in labor per se ve fa de quei orden.
6: Esatto, das war ein Lehrer die nur la prescriptions, aber natural la fich fi grev, de vin si controllo tras io fezi da mastegna e kel da victualis. Ci sei già tot conforme. Das da weg per tot in certificat, novas kulec, nova el.
5: Privat sei je pli sempre de nazialas jarves per fates, etz, nien cugina per maia. Schins vuol trovar elas pli concentrades, lui el process pli complicaus. In Sadenton è comprar le substanzas concentrades, per exempel in drogerias. Nossa tura cuozza redoni in ura, ad astri torner anfla varga corronta differentes jarves.
6: Es war just ihre klar sehen, sie geht sie proppa, ca a jocta la veia salvada in majoran oder origanum salvadi. E di crei che tot ci conosce ci so durar che la er u grande sforze san popiliros fresh cel bung, ni se centar per surion virn. Come si urtex il per tu desti il spinat, aber che è quelle salvati e quelle us giovani, le giovani figlie, plein forza e di peggio quelle che faccio un tex, faccio un buon giantar o vedi, vedi, cante variante
8: ne, fitch
6: come essens in a fitch di cintata per tu desti che i wolfsmil il lacci durs quelle è tutto alf coraggist or che lacci quelle non si potesse dovrar per vareilles, per far da vent.
5: Lina ni l'altro jarve da tisi venze evio scola di durs. Esce lei da tisi sala di da in quel cas incontra bricles. In tip che l'experte de Savognin ha, las flures che las vacas han bumme jaus il prau, quelles desins al meir butu caen. Inside quai an oca quelles in da tisi. E, senz informa via literatura dall'internet, nienez già in applicazion. Per esempio, flora helvetica. Quella costa ad Antonina delle Smere survestes delle Jarves a flores in Svizzera, manegia Astrid. Ad in Sascizon leger suenter al numero Monch. Per jetzrova Astrid os stedi l'applicazione. Per die falle si gira che la di nuot falliu.
6: Oh, fetis con il nome un Habermark. Si gisù da Tarpagodium on il Latini, ma in Letz. Oder er, aber sto, ebbe, scuola nomen. Kelle er in se cepla intenzion. Aber Mark. La cvaccia da pro, la cvaccia da pro. Also Dios, vi blir, conci decan tu dei. I Haber Mark, i box part. Kel cucele sfluria ol scu in a floc, in a gran scu na bala da tennis, alf, in po scu il daint liung. La zicordia. Ma però ossa è angal la floc sarata, also is brombels, e che sens pudesso spilir a far scu sparglas, senten in a sosigna a coglier che il malier con tanta forza, senza c'è fitch fitch bu.
5: Jau audel, vesel, a fredeline massa. Perché è più semplice immaginare che le piantine che noi cinciamo hanno sapientivo laggiù le jarve le più popolari e più semplice da circumscrivere e da immaginare. Astrid Amusau ha declarato in massa.
6: Vedi, è una variante che ci ti posso dire, collega?
5: In questo caso, chi sa che il canton Grigion varga 100 jarve sin lina nell'altra moda. I vaggi in quella marella per le jarves montagnardes, de co, in grado le jarves montagnardes, a sci sauna, sanno sci via energia a San Madagà.
6: Sì, yeah, forse voi che l'ho un po' fallo. I son che, perché gli en sangas, gli en beggi cultem, gli en degli antiterracci, persiva eni forza, senz cerce las ervas con ilas eterics, e i bebun i risultati entre las montagnes, lo manci il suliel per sviluppar, entre la entre as montanhas onde outras substâncias, eben c'è milhas, petras, taninas, oder is flavonoids, eben outras substâncias c'è lá da ple, c'è zulê il dat che a con che c'è deia lá. Aber vec las iselas eteriks.
7: Aber cosa, eben, in general, ca quales que nos vain, c'è i vainus ca iasci bien per nossa sanadat, que nos dessen consumar, recoltar, consumar ad co.
6: I pens, la rena imperiale, che la è il maestro Woods, che è una delle più importanti, e si va per Frank l'arnica l'idar, che è per noi che si è grigio un po' sciurmagida, ma supplicire in galla testine a vordare se blere, a berrimnare tutto. Che è una ci so Goethe o Scratch, si non signor o senza cipri diventano tutte le erbe medicinali una di esse lasciare e che fissi l'arnica con quella si vanno a misdinare tanto. E ti pensi scu anti vinare, scu ic o durante la homeopatia. Tutto c'è la mincia. E si va a tenere la calondra, di ringelblume, una fitch fitch importante, e pulici, perché insomma gli enzi ci sono.
7: Dati lo in motiv de co che quel grad quelles plantines quelles jarves ein schi schi bunes fa quene differenze schin che schi des kauter nus als kolms ni juala bas
6: i crei che tu hai schon vede la calocr c'han vler de ple forza la montagna par mela meters o tezza da mar foni elas de ple calocr also is su lei e pi intensiv lo e che ir la substanzas e te weist ir las steil al was chinus du rein entel la drogeria per fare sitz che la sis oats en blir pi al was e las otras en po grises also na teira o regolain chi banch elas crescen lo ai li oriunt no c'on las pi bunges circumstanzas per crescere per veclas substanzas.
5: Sco asridagia dic ein les jarves specialmein els culms, fec concentrades a bunes. Les plantines en confrontades cun in aura roja a variante, cun els ferms radis de dufau a dan in cuor temps de vegetaziun. Entras quais vilupeschen les jarves substanzas actives de protecziun per se ve surviver su quales circumstanzas. Pinges plantas plein energia. Spertes, concentrat, nie en forma de dec, sein se maia biares de las jarves. As ritorner muose cocinza fa in a simple salata cun jarves montagnardes. Sin in prau de tierdel de casa de d'Astrid en flein nus las ingredientes per nies gentà.
7: Also, se mai inzio cavo raccoltar per il gentà?
6: E, copia inzio, guarda, ci stere un po' dall'ustella morta, ma tenzi rind. E le flocrine dell'ortella morta e poi anche la stalivetta per che è del Wiesenknopf e la tegna al sci in bel nome scopo nox romans sangue sorba vuol dire che il teire se il sangue e che l'hanno stora anche la cugina anche la masdegna parschen so fair chits per de sang sei san canas oder de la menstruation oder scheuer e ante la chatafi allo scheie im bungost scuda nox e calme ist dera degna ante la salata la stalivetta
7: feins gad uns chepel sene dachins mai quella salata quella stalivetta
6: i pense rebele schi fresh che schi buona o se dir un pete che Guarda, vedi schon la flucrigna. Come vai in un po' da stalivetta e si va pianza frank. Come vai in se ci floresce melon, pianza con cornicles, che sono eher fitch fitch bungs valetta, che sono, sto detto non tu desti, ungesättigte Fettsäuren, also is bungs gras, ci dovressen, e niente kels. E che ma stagne, cosa mi in sus ben aploma con un perflux, aber i vei or bagn. Entre la salata.
7: Also quelle spende su tutto per la decorazione.
6: Sì, sì. Come in Sirena, il timian alpin, che è pianza franca entre la salata, che è ozzende sotto il microscopio, egna dalle erbe, anche degna con le più grandi possibili date da un'infezione, also la tosse, la bronchitis, la fregta, inhalesci con quelle oder ans Baby von Sirup de la Tosse oder Tee, che fa, also so eliminar las bacterias che paga servas e anche degna ozonde anti nos mont modern egne con las più grandi substanzas i timian alpin o di quendel en stoppir i drech moment guce bezulel bezur metstescha von josha so voi ri la prada non so becenlo asi pians anche un po per decorazion las flocrines dallas margaritines ca ca danke po zicorge.
5: La cicoria, la feia del den liung nisco co chiau dic la fluch pierc, co qua la culciau tot melen. Sin stocen ela, se eins minche mai e a sentic melen vid la detta, a sin scarpa ela giu, schluve minche gara sin liquid alf od il best. Il ciau melen vid din liung best, giudem la feia gronda verda la sinumnada cicoria. Al moment vesins las fluchspierch de betotzils braus. Adiau sregordel feg bain vid la fluchspierch ort maia fonza, saigi che nos druvavan ela de fa termaiz, ni e de malagia, perche che al ciao de la fluchspierch evene vos minche mai a scheia in a biala calur melna si la pial ni sin vaias, ni e per prevemes cunelz. Irum navel la feia, aber setza, fosse io mai venire se l'idea di maiala cicoria. E mai memoria in quella sonnata mai in fec petras.
4: E dipende cura c'è un spiglio, non se nutrimente o sfaccio scegli, ci l'aimbe ple substanze petras, non se più gente i docs, e la primavera, e i becci petras, in spiesoro, in daint liung, vede ton che è brutal Peter c'è un so bel gugend aber gli sang naturalmente zerbungas con ervas con i elas eterics aber la substanza Petras ci gostan forse vede den schibung e natural bler pi bungas pi nos corpo na tegeri sang per i dec per i fel ja.
5: E giden la substanza Petras de tukedia ad above formune sin causas dulces tu nenza sez bain. Ma con bianchiai, jetzt weiß ich auch.
8: Nun müssen wir zu Hause fallen Salate. Ja, müssen wir fallen Salate. Gut, tipptopp. Hoppala.
5: A casa, special partenari de Dastrit al Martin, adagliat Lumpi.
9: Martin? Ja. Ein Kollege ist da. Schau da. Das ist für eine Salate. La Wismangs, la Pichula Salate.
4: Ma non è vero.
8: Also quasi la feia pincia, la vendel bestia.
4: Qualcosa che sta gli anzi allora, qualcosa può mettere in uscia, quando c'è il bestia grosso, qualcosa mette in uscia.
8: Also prendi tutto in teg de parte.
4: Ma tu se vessens, anche se invece un pigli tre figli, vedi, vessens i rampo di las figlie, per cosa va in seconda. Qualcosa gli anzi si va.
5: Tir la cicoria zepla astrina ven la part alva giudem, quella che era una vona in per minutes de tir del tratch. La feia pli gronda, letze taia le imbucades. Les flores melnes de la flor pierc carpella de part amiscioide sot la salata. Al partenari de d'astrit abusci bugien al petr de las jarves, per cui amiscioide le raccoltau con salata verda.
4: Ma che dati una salata, eh? Exemplare.
8: Io sono spagnata.
4: Vedi?
8: Lei è sicura.
4: Vedi, sarei vi cosci italiani anche un po' in che cosa. E che posso naturalmente anche più fegna allora fare antipanci, a lasciare 2-3 ore antipanci, lo pezzo i panci, proprio lo docro da quella serva. Che ne è? Ma anche i monici, che lasciano i becciani. Vedi, sa voi, donci il microfono per gli abezzella sa voi.
8: Also i frede schon e Peter, che si ha?
4: Aber bagno, also so becchan civiljung, so belletz fi sampi, aber nus mat ein becchan jet scho fo in otra dominesche li civiljung.
5: Jene masse di Frenz Friaz, in mi scheide denter jarve seterica scotimian ad oregano, mo e Peter della Zicoria, Alzacò ricordi mai vid pasch frescht sagau. Ach ne man in esempla causa. Raccoltanti nas jarvas ca crescno sil prau, al meier mo quelles quinza sez distinguer, lo e quinza se dirs quinza maia, giubodia quelles, taia la gronda feia in bucades, in a buona sosa a schon a la salata da jarvas pronta.
9: So, is tu gin sai, tu vec, ala? Vei urbanio scelie, forse va sempre sosa, si va, si, ma, ne sei onda, ha? Dove gugien si la sosa dominescio scelie,
10: Slangia sentila ziarves, le splo.
9: Io sono per te, lo c'è. Guarda, con la stalivetta. Sto a guardarci, ci vogliono anche un coso speciale per te, la zicorgia, la stalivetta. Questa maniera è la salvata.
10: Allora, io sono venuta agli uori di un Peter.
9: Ecco, anche un po' margheritines. Timian, sola, io spero ci gusta. C'è questo spirore, guarda, che va in lavoro, avrei tutta niente in cerclima. Aber zerkleme, gerbun, se bettiz cinto.
5: Die jetz spere ue, che nus ven buen urden de tissi. Mo, io fidla ad Astrid. La fin finale è la varga curonta ons experiencia, a setza fa a maia e la regulare main de quelle salates de jarves. Chalou, in bien appetit.
11: Grazie, Fitch.
9: Dein. Ube, va, lo fa. Taz, pecet.
10: Io sam reveilles.
11: Also ich probiere Ihnen gerade die Salate.
10: Der Jentik non usitau, der je Peter, ich sto di sincer, io mai bo schi bia salata Peter, weil ne je bien, je bo disau. Je bo disau, je jaut.
9: So, ube? Ja.
10: E proprio also in cento c'è che è la feia di salata che non si conosce. Vai, os bolsi di menca sono anche male al vento. I gusti proprio bene. Io ho più pete che c'è gli occhi. Also è proprio alto.
9: Ma sto, ove è buon, ma sto.
10: E di è proprio bia differenza gusti. Also io so, also body, also io sento già le jarve più intensive, le zicoria sentio.
9: Alla stabilità, ma stiamo mai da solette, la cosa naturale da pece, c'è sempre la sosa della salata, che è il gusto della snox, ci arrivo.
10: Sono già vedo un cugino, lezze, c'è di cao, quella che col besti in te c'è, ne vè?
9: Ma
10: che non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, Es weiß mit der Wunde der Ihnen gerade feine Salate Salvadia.
9: Ja, also
10: mehr dir als mehr Stück Brink und Lotre Salate, oder? Mal jetzt schon. Ja, es ist ein bisschen human. Ja, ich habe schon als Menschen von Mozzicoria.
9: Ja, also es ist ein bisschen mehr der Fein, oder?
10: Ja, also du stehst ein bisschen wie viel Boudin und Peter. Aber wo sie zusammen mit der Salate werden, funktioniert bei.
9: Ja, du sollst ein bisschen Peter an, weil sie ist jung.
10: Ja. Se o mai lo sregolare ma in una salata da jarve sai un po'. Ma forse in una gara mi si dà con salata da diert, ni da ne si dà per altre strati, ni forse esco te in contramals, cosa o mettere buon bene. C'è che io sento che date un biad in prendere di conoscere e di provare. Io sono l'impressionata sulle forze di quelle pinche piantine ed è il scazzo di sua vita di Astrid Turner.
11: Grazie Fetch per giunta.
9: Grazie per la confidenza entre la mia cugina e entre la mia persona.
5: Resti auf ein Viadi in il mondo, mi acne man conoscent e zacco tutina complete mai non conoscent. Astrid Turner, la drogista pensionata ed esperta de jarves de Savognin a dron quella marella manau mia jade giusin al mondo a vommes pais. Io e mince cas, vio si tras il mondo biapli consciente e con il zaviarts direzione planciu. Vos vezo dio la Marella, Jarves Montagnardes, l'apoteca 10 per voia. Mio nome è Emanuela Morgenthaler.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind in Sundance Jantir. Forse vai già preparò la salata, ci vi già vasa, buon appetit.
1: La Marella.
0: Ed a proposito salata, naturalmente non si distinguono gli stessi bieri, piante e flores. Certo, conosceranno più marche di auto o di moda con piante mangiabili e medicinali. La redattura Manuela Morgenthal ha fatto sul stizio delle erbe montagnarde ed ha trovato un'apoteca che cresce giusto per via. Anna Sirarda Campel ha telefonato con Manuela Morgenthal, ziva si vedi. Da scoprire il mondo alpin da piante medicinali, ce l'ho elaborato con reportage per l'emissione Marella.
2: Manuela Morgenthaler, per questa Marella è ella ida a Ramas

0: Ég hef ekki að sjans við bæn að lína ný láta kása sænt með já, hví fann ég bjarg stæs ný að sjája, abri ég lú tutín að hví svo nýðu kúla aski tóknir drása vó nýna nú zveð mér á í cikó minnti cikónda jarfa kala músáva, že vla að hvala sás fá kvæ, hvala fæci skó spárglas, hvala plónt drófjú pala saláta, hvala plónt drófjú pakundíl pæs, nekru aj propiš mrvě, ať mi kon bia jarve skrnu zvrn, azo i vin, če cidjav ki zuh, čien, duo čien, kinca, ma ja, ni on da pli, el kad tu režun, abri in ca bo propi definaj vid in diember. Adi ja, še sem ziv, wow, kao aj ina gronda ruasne da se vide, ka les veni in planide kun oza nova se vide in kwe sen.
1: Bo vajte punte, durant la marella, quasi of kun far la marella, vajt vore massa erbes, vajt fat una salata, schnetta la bain durant la mission, vajt l'impression, ella a gustà o se mezz bain, per quasi zera o se amar, tuot per quai, tuot sincer, Manuela Morgenthaler. Despe vossa recerca, quantas plantas sulvadias sun rivadas in vos minchedi aint in cede fe?
0: Oh, ne genes. Au ist da die sincer, ich sun stade von duas jamnes, a falles registrazions. Nu sun sente diu miserable Laura. Che ich ja ebut propi fag gosh de dio ramassa. Jeu aus a propi priu avon, la proxima gada che sun si al skuln, si mises de di recolta am pau cicorias. Perché che c'è che qualche son si dira, quoi sai o distinguer, quoi sai o differenzia da d'altres jarves, a che vi improa ad eintec di zama e lionga vide quelle substanze amares, vide il peter, perché che io senti, io sono popolarizzata da mia peter, ad lanciata eri sono che, va o bugene, aber io comincia, minci mordida, va o lo sentiu bene, Jaj, a če me njank ši šlijet, jaz sem dizle šper, vidi, kaj lesi lovrajn tek.
1: Ena l'impression, če ramasar plantas sulvadjes, izr če im pojnant il trend, pojela konfirmar kvišta teza?
0: Jaj, edu mandav la Astrid Torne, ko ela veze kaj še, je v zaplitoš din trend, pošpoj kaj turnaus, kaj je odopli interesada nivo, E la detta se facendo von die Jones a più giù in te, also cerca die squin di Jones che è lo più pau che io de tot. A dose prend la schon a ver chi prem pu spettiere l'interesse, also in dash in vest in social media, wesen sie ne masse jaut che va den queer bulius, che va den queer jarves. Ad jai pu spoi in eine vorste las regis in am flao C'è dita cosa in sets migliorare la alcune situazioni, la alcune sanadat, forse integnavende la chimia a pli biata la natura. Jetzt, bez io è sets, c'è mir le mio contorn ed è durante la ricerca.
1: Manuela Morgenthaler, grazie fitch per questa invista in vostro lavoro e per questo discorso.
2: Anna Serarda Campel in discurs con Manuela Morgenthaler sur della botanica, las plantas e flors ci crescent der nus davent cisa. La Marella ist chatta online sün rtr.ch/Marella.
3: La Marella.

0: Las novitats
1: da RTL.
2: Per viaggiare in direzione sud, dovrei ottenere pazienza sin via. E per far parte del campionato mondiale da Balapé negli Stati Uniti, sto la squadra nazionale del Congo or davanti ir per 3 settimane in isolazione. Ho stato in aura del Stato, a cui arriva la temperatura fino a 29 gradi. E lo studio per voi il microfono Maria Fieli, buondì. Chi che vuol passare la fin d'emna prolungata nel sit dovrà oggi blera pazienza. Sin l'autostrada a Tridis dati colonne semplir trajects. Trantar Maia Villa e Panaduz es da quintar con passa in ure e mesa da pli tempo da viadi, quai a comunicia il TCS. Pazienza dovrì davanti il portal nord del tunnel Gotthard. Là è la colonna attualmente 20 km lunga e da quintar con var 3 ore e mezza da pli tempo da viadi. Colonna più lunga stati al posto con fin a Chiasso. La Ungheria ne vuol para tutina bec sortir dalla Corte Permanente da Giustizia Internazionale a Den Haag. Quai ha annunciato il nuovo primo ministro Peter Mojor sin la piattaforma X. Il primo ministro anterior, Viktor Orban, ha avant passa in on inoltre la domanda da sortir dal Tribunale Internazionale. Quai en vista il comand arrest contro il primo ministro israelian Benjamin Netanyahu. Il Tribunale Internazionale a Den Haag tracta els menders malfatschs, sco per esempio genocidi, crimes contro l'umanità e crimes da guerra. El d'umbra passa 120 staris commembers. A New York è da fin senza risultat la conferenza davanti il contratto da bloccata della fornizione atomara. Suenter discurs da 4 settimane, na sain il spasa 190 staris commembers bec sa conveniz da prolungar la convenia. Quai a comunicia il presidente della conferenza tra las Nazions Unides. Els ha entrant auter discuta davanti il programma d'atom dall'Iran e dalla Corea del Nord. E si tratta già della terza conferenza in Chausa che ida a fin senza risultato. Ed anche il Balapé. La squadra nazionale del Congo sta ir per 3 settimane in isolazione avanti il campionato mondiale da Balapé. Ucciò nadasce la squadra nazionale bec entrare nel paese. Quai an pretendì il Stati Uniti in vista all'ultima eruzione del virus Ebola nel paese centrale africano. Il campionato mondiale negli Stati Uniti, il Canada ed il Messico comincia il indice da cercladur.
0: La meteo.
2: Oggi ora sui giva e temperature d'estate. A qui arriva la temperatura fino a 29 gradi, in la surselva e la sudselva fino a 28 gradi, in la Engiadina Bassa fino a 26 gradi, in la Val Mistair fino a 24 gradi, at in l'Engiadina Alta fino a 22 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Se in l'autostrada a Tridis tra Maia Villa e Panaduz è la colonna attualmente 20 km lunga. Jeda quintar compassa in ure e mezza da pli tempo da viadi. Sin auter trajects dell'autostrada a Tridis dati colonnas lungas.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: La fin d'evna de 5 settimane in Sanda ci aveva las dudes, ter nus voca in questa mezz'ura per un concert de 5 settimane tot speciel e pel campionato mondiale de hockey ci va in avent pel Svizzers Ozze a mesdì, venc per solo squatter contro l'Ungheria. Mio nome Tobia Faler, già vi in avent una bella Sanda e buon appetit.
0: RTL, dalla Damaun alla Saira.

0: Pacific, tres la sonda col programma Rumensch. De mem es domenja e più bot dera per gers al programma della domenja clear ir in Baselgia. In regiums cattolicas al prüm a messa e ziava a vespres.
1: Che io sono stato giovane, ero anche con schis, ma avevo vespres.
0: Ir a vespres vuol dire ir ad una devozium in Baselgia e più bot sovens chanter per latin.
2: Allo figevan quizem po in unem si leo din capeva pauc. Ados capescin elas ad ai clara, ad ai cicei fec fascinant.
0: E fascinant es que per el, per se celes un dels chantadors del cor mas do da Suraua e da quel da Surain. Quels duas coros cicenten a cinquaisma concerts cu la nova ovra Viaspras Romanches. Livon Simon es ste da tagler cun buander scuce novas vespras tunen.
3: Viaspres quae fa oration cun cantab. Se ci conta von, autors responden. Antifonas en remeschen psalms, idat himnis a canzuns en quattro vus, l'orgla a compogna, ton te la convenzion. La nova composizion Viaspres Romanches de Flavio Bondi porta eon in outer sound. Col saxofon va il componist in una nuova via, in una via più moderna.
4: Quel stil che ho scrivo, ad ire qualche cazzciavolo e da combinare, io credo quels psalms, quelles antifones, quelles andades, quelles melodie sveglie, allora è chiaro, io sto a copiare, non farlo a me, non farlo a me, ma portare via den mestunz, ni mia musica che ho scrivo.
3: Scret las Viaspres Romanches a Flavio Bondi pil cormische dau da Suraua a quel da Surein. Eun e nivi da trena pil concert da Giuncheismas. Viaspres ene la liturgia cristiana ina de las pliveglies orazions in summa. Il saxofon dentonin fec niev instrument. Aschia fa il saxofonist Clau Meissen la pon denter tradizion a moderna.
5: Io sono quel che mette il mio strumento in tutto il jazz di qua e qua e in sa fa tutto il genere di musica con quegli strumenti.
3: Nota sa il saxofonist sorveniu quasi in Ginas. Un stil bratel duron l'emprova magari du splaits ni ne liada col componist che sese inegavit l'orgla lu al clavecin. La finale improvisesce Clau Meissen tot.
5: Ja, so da unite wieder den Kuri als Sound, aber ja, es konkretisau alti Biako, so wenn ich so wäre, wo Poppitschei.
3: Kein Komponist, der Njank Kurantons, Kumpone Viaspres, quei se capesche Buddhese Sets.
4: Ich kuit lebe schon bein. Ich kuit Viaspres, die tschei extrem aktual. Ke wei, le fin finale wei pel Dialog, denter. Also im Prim könnte Dursel, Pievel, Donas, Omens, dente differentes Wurs. Ich war per cicioi kontemplativ, per veni erwaus. Ich krei quei tot causes kein extrem in.
3: Chia in Dialog muss il core cun mi da Position. Den Tren van Gruppes schizun old il core, a schiebumo audens, von bene Wesens, quei giuc de demanda risposta. Im Moment se preparen las 80 cantaduras e cantaduras jess in lur concert. Viaspres e tradizionalment en ton buina forma de concert e la liturgia conta il pievel las Viaspres. En sur selve vin quella tradizion mobli vi vida e las claustres de Lyon a Musté. Pliras dils cantaduras e de las cantaduras nianken conoscen quella tradizion e las melodias veglias. La dirigente del cor, Andrea Schmidt, sente tutti non che il tunzen zanuos den turen.
6: Io credo buca quei ei ester, perché che cui ns conta con els audens adina che zanua e in a melodia veglia pus vene una von che els cantadur sa regorden schon da quei.
3: In Una de quelles melodies ei migeivla Mumma Mia, la canzun o del Alleluia os arrangiada per quattro vuschs. Due dì dati d'entone canzuns novas per cors, per esempio Profund Silenzi. Din meun suandala tradizion, de l'auter manà quella el temps contemporan.
6: Io creci l'incumbenza de sviluppare una buona cultura da cant e penso un demice cor. Perché che Schnuss, Stein, Francai, con tutto quei, con sfigeva dinna, vononza, cioncia da pibaul, con sveva biapi, biaco membres, con Stein useri, non stuene dinna se montana von.
3: In sviluppo ed in samontana von guidati è la composizione. All'anciata va quella un piffetti als verstiz della tradizione veglia, vers la finza sarva il sound vegn pi contemporans. Exemplaric audens quella de vosa canzun, el Ave Maria, o se cun piano.

0: Una melodia che va all'orecchio a tons che sgurgen la nota casa di Flavio Bondi. A el lo forse fac giù la porla alle viaspres.
1: L'idea era schon de forse fa puspai plien conoscent quella forma. Per quoi che se vens vino di già quoi ci c'è da pli bauli, di un quittil quoi dina pauschalizzau, a me banal, a me simple da di quoi, as in ni l'autra va a casa a di, ba, quoi a fa bain, lo sono happy, de pli trovi bo.

0: Oz ist Sandals, wenn sie treis Match. Oz ist halt die Nummer 9 del Championati Mondiale de Hockey in Schweizer. Als Schweizer Joven Oz MSD unter als Ungereis. Sul Glacem als Schweizer per Schwaz finiosa. Mehr da vossa Bande, da vossa Kulisse spere quede funktionier per els. Coloco fermen erls Porträts els Filmins ce svezza da dels ila Reit. Responsabel pels Kuntnias della Nationella ilas Reits Sozieles es un Engia di Nice, Andri Zala. Ella vu ura da spö imperans per la Federation Schweizer de Hockey scu uschenum no Digital Content Producer. C'è il follow e scuccia il vezzo al campione di Mondil. So da quello o landi via land discurria con el giusto si è vun dal giuis dal Svizzers.
1: Andri Zala da pi 6 ons figlia sparta la Federazione da Hockey Svizzera questo Digital Content Producer vus produzis en sezzo il content per las rai sociales muss eise si in pauetje ca marcia da vossas culisses tanton concret c'è ai propi vossa lavur dal minchedì.
2: Ma la lavoro del Mincedì con l'equipa nazionale è ter vasta la fine di tutte le cose. Però la SIF, gli arbitri, l'educazione, la fine diversi temi che fanno è un con la nazionale del Zomans, dove è semplicemente hockey. Se il grande tema è hockey, e c'è ci giro intorno al gioco e là improvano proprio di trasportare emozioni, mostrare un po' c'è ci giro davanti alle culisse, roba che i fans angustano.
1: Vuol dire che è quasi un tirtemps con il telefonino in sua, vede fotografare, vede filmare?
2: Con la camera, no? Una produzione quasi professionale. Alla fine col bot tutto in ordine fare una documentazione. Negli ultimi 2 anni dove le VM hanno fatto una documentazione più lunga e per cui c'è una con la camera col telefonino più poco, ma si vede capitare qualcosa interessante allora basta il telefonino.
1: Quei contenti vengono se capisce se le rai sociali quella da dina è in mantun commentare se le obbudino ma positivi e negativi come è stato in quella situazione.
2: Il sport è emozioni e le emozioni sono di tutte le varie, non è solo positivo. Con questo vivere, che è semplicemente uscendo, mi c'è tanto, sono i risultati positivi, gli ultimi anni della VM per fortuna sono, e allora è semplicemente leggere e lasciare.
1: Vos vais se capisci in stretch contact con l'equipa? In stretch contact con i giocatori, vedi tutto ciò che marcia da vostre culisse e in garderoba. C'è forse quel speciale che noi, né i fans, vediamo bo.
2: Credo il speciale che non è neanche speciale. Noi siamo ancora con una grande famiglia, siamo lusti in concello, tutto locale, non è in giugno barriere, è semplicemente tutto insieme, fanno tanto un spruch, un vizio, cioè, quindi non è neanche una grande tensione. Questo è il speciale, c'è proprio una grande famiglia.
1: L'atmosfera, che è quella, 10 ore di campionato mondiale da casa?
2: L'atmosfera è super, con la donna, non è proprio lustiger, con questi risultati che avevano, è positivo. E non c'è una grande tensione, è adesso qui nel campionato mondiale a casa. Dipende di un po' come il turnier va, ma per il momento sto positivo.
1: Vos essere stai a plir campionati mondiali d'Anton Os a casa, a Turicchia da Fribourg, con son che è a Turicchia, che la nazionale svizzera, tutti quelli giugs di gruppo, questo non è negato in altre chiste, in altre nombre, che sono campionati a Stockholm, ni a Helsinki, ni a Copenhagen.
2: Hai sbagliato che la gente ha da più interesse. Si vede per tutti i fans svizzeri, mince di, tutte di. E la sbagliato che l'interesse è grande, ci deve un grande evento. Non hanno un po' di più da fare, di più gli altri ci vengono a visitare, i politici. E se ci gira un po' di più, è nulla. Fare di più contenuti per le rete sociali, per dire che un evento è bene. Più che facile una volta, in Blair Zond, una volta la carriera, cioè lanciando un nuzziar, tutto quello che ci dà intorno per fare buoni contenuti, per più Blair è possibile, cioè ci gira intorno al hockey svizzero.
1: Venite in Pauetta Ruau, al hotel Bologna-Navene, questo è il luogo che si deve essere trainato a voi, perché che sai mettere a voi, al momento veramente tutti che vogliono, anziché della nazionale svizzera.
2: ha questo preciso scelto, è proprio il momento che tutti vogliono quel cosa della nazionale svizzera. E questo è lunedì, per esempio, oggi, giusto, quando vanno a con due giorni, vanno a due giorni tardi, cioè c'è un'ora verso mezzodì, vanno a trenamento, cioè due ore avanti, vanno dall'hotel al stadio, e loro tornano da ciò, mangiano giantare, la sera, la sotto, spero il giorno. Là vanno a due ore stantarenti, dopo mezzodì, tempo per fare una posetta, o ir a trenare, e quel tempo gli hanno già un po' di infinato. Conosce lunedì è un po' intensivo, ma alla fine si dosevano e mezzo, pleine emozioni, e con già da Gerusche, e ci disse che è un po' più duro, consiglio.
1: Un altro splice, due straesiamnes hockey total.
2: Preciso, Gesi, hai.
0: Dice Andri Zala, ci lavora alla Federazione Svizzera da Hockey, scu producente da Kutnies Ilarait, per inglese Digital Content Producer. Gera lavur varò elderciò osse MSD. L'ora giovane al Svizzera scontra l'Ungerais, al gioco comincia 20 passo le 4.

0: Leonie insieme con Colm Scott, Stay, questa bella sonda da steht, la fin devna da cinquaisma col programma Romensch, o a se stempa le gratulazioni da dots.
1: RTL. Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con agua minerale, bognengiadina.ch.
0: Gratulazioni inscritte Vens Clapeau per un anniversario da 15 anni a Cumbel, un da 40 a Flem e due anniversari da 80 anni, un a Braille in Surselva ed un a Lax. A tutti i giubilari di oggi è da nostra parte un bellissimo anniversario. Mio nome è Tobia Faller, già un buon divertimento sui nostri giorni. Tamara Bundi de Cumbel può festeggiare oggi il 15° anniversario. Per lei si rivede questa gratulazione. Cara Tamara, sei esperta e il Thames Vargaus e ti asci oggi già festivare il 15° di Danascienza. De tutto cor gratulaino a ti e già vigiain mol miglior per il futuro, via Klec e Sulej, sanadat, contentienza e successo. Posi tu quei a cupignartai sintia buona e segira via ora e la vita. Mantegna vina von il soleil en teu cor, percei ascia vei nus fic bugentei. Oz fagein nus in tec fiasta e gudin quei bidi insemen con tei. In natura con teu velo asce denton era oz buca mancar. Car Salitz e Gronda Strocla da Tatas e Taz, auch Fabian, Schuera da Bape Muma, con teu frar Alessio. Es tuatz es gewischen per Tamara Bundi al Deutsch Symphony, de Clean Bandit, insemble con Sarah Larsen.

Symphony The Clean Bandit insieme con Sara Larsen, già vi il 15 anniversario da Tamara Bundi da Cumbel, da sua famiglia. A Flem, po Sebastian Boss festeggerà il suo quarto anniversario arduent, el vin 40 e per el vin sclapò queste lingues. A Flem festeggerà Sebastian Boss suo 40 anniversario, la sua prestanza e il cantadurs del cor viril Ligia Grigia. Gratulation a lur con cantadur Sebastian Boss da Flem. Già vision in bigi da fiasta e vina von bia plager e contentienza col cant ed elles recces dalla Ligia Grigia. Per Sebastian Boss è già visto in touch e Morz è il poeta naturalmente cantò dal coro viril Ligia Grigia, una registrazione della festa del 2024 a Trun.

e scrive: «Quiste gratulazium, cara mumma, tata e basata. Da tut cor gratulainus a ti sintiu ucionta oval anniversari. Onzlein at metra ti in gron en grazie al fech per tut quei che ti fas per nos tuts. Nos gudin ti excellenta cugina et oravantut ti aspettas che ti fase dina per nos, cuinda nos a natalezi. Onzlein da lavart las palutas ed era il far con cruch e gauda ti udi. Ti es la meglra, in a ferma strocla da nus tuts, tia famiglia. Elsa Division per Elsa Vincenzka Martin al tuc Muma, cantò dal coro da difens sur selva e sun vici.

Mumma cantò dal coro de Defense sur Selva e Sunvich per Elsa Vincenzka Martin, già vi da sia famiglia per sia 80 anniversari. Paulina Arpagauska Tomen da Lax può festeggiare sia 80 anniversari. Per ella sono rivede giuste 3 gratulazioni. La prima venda sia famiglia con Augustin, Ulrika, Remo e Jonas. El scriven che Paulina Arpagauska Thomas possa festeggiare oggi con schlonch e plein energia. Sia famiglia admette della per quei gida fiasta vinavon in ferm pass buca moi la vita quotidiana mo ben era sin las tours regulares con la gruppa de viaggiar sur selva. Per tiu gi da fiasta già vijain nus a ti bialas uras el ravugl dil stes e con tuts en vidai a tiu natalezi. Quei de tut cor, Augustin, Ulrika, Remo e Jonas. Eror della famiglia ven la seconda gratulazium. Tutti i fragliunz, quinaus e quinades con lur famiglias gratulation alla sora Paulina, sil 80 anniversari. Nus engraziain a ti per tutti i buon survecs e celegrain feg da passentar oz con te in per bialas uras el mulin zoat a schnaus. Nus sperain che ti possies anche far bien

En quella spasseggiata con la gruppa da viaggiare e stai in avon fresca ed attiva sco token da cheo. E la terza gratulazione per Paulina Arpagauska-Tomen viene dal Cormas do de Lax. A Lax festivesce Paulina Arpagaus siu o ciontavel di denascienza, le pli cordiales gratulazioni vengono dalle amiches e dals amiches del cor, Michedau da Lax, che già vision in bigi da fiasta moil miglior pel futur e che s'allegren da far con prossima cajun in viva con te. Per ella vengia vi in touch da Mario Pacchioli, il Pellegrini.

0: Mario Pacioli, Pellegrin, Giovjo pel 80 anniversari da Paulina Arpagauska Tomen da Lax. Per WhatsApp vens la poina gratulazium per Anita Barblanda Schuol ci po feste giroz sia anniversari da 78 anni. Ciara mamma e nonna foin flod di oz con tias compagnas Anna e Tina, elas ciem eroz anniversari. Tutte le 78, non fai viva prossima evna in vacanze. Ciao saluti da tutti, Fadri, Selina, Severin, Flavia e Filippo, Monica e Jon. Sina Cadelbert de Rueun, survegn era una gratulazione su WhatsApp. Cara tata, non stuzz già vijain a ti mo il meglier sin quei mund, bial sandat, clec e ventira. Ei Adina B da Deser Tiertei, grazie per tut quei che ti fas per nus, grazie per tut che fas per nus. Nus vein Bugentein, Carsa Litz, Joana, Leano, Luisa e Mael. E degli stessi numeri es nia in cina gratulazione per Nadia Cadalbert da Favogn. Cara madreccia, nus lain de cor gratularati, tut moil bien, bia klec, sanadat, carezia ed anc massa auter. Staia schia scotiais, vein u bugentei. Grazia per tut quei che ti fas per nus, car saliz da tia figliola Ramona con Luca, Joana e Luisa. Da nossa vart cordiale gratulazium ed eroz survein quacin la tazza da derter. Rivede tres, oz ans mes di, ter collega Livio Foffa, es Maria Vincenz. Ella gratulesce cu la tazza a Christian Brieger, da Bonn.
1: Christian Brieger, sil cun conto quattravel, sta a Bonn, a quai e mie niazza.
2: La nezza. E l'ella illura cresciuta su er a Bonn?
1: No, ella cresciuta su alla Schottfo.
2: Alla Schottfo. Sala è romansch, Christian? Schalis la
1: nezza? Sì, è romansch. È romansch, tu desti franzoso, naturalmente, e c'è il buccio lungasca, la sai. È proprio romansch.
0: Christian Brieger da Bonn, survende me nella tazza da DRTR per sia 54 arriva l'anniversario da sia tanta Maria Vincenz. Cordiale gratulazium. E dove se tu accen le slinges a vusa cesa? Ci ci vuol gratulare, può telefonare e dir tre sia gratulazione ed un giovis de musica e senza musica es può scrivere su WhatsApp su 079 200 70 07.

Al Cormasdod d'Ardin, cul cant da Maria, Giavijò de John Giuseppe Albin de Brailin sur Selva, per si anteriura conscolara Elsa Vincenzka Martin, ci può festa Gerozia o centival anniversari. Che cosa la fin d'evna de cinquaisma? Culzan il rumensch, che cosa sono le gratulazioni, le linge sono in 90 virtas, 9:20, 25:30, per dir tris vostre gratulazioni, questa sanda als 23:30.

0: la fin d'evna de cinquais ma vusta glais las gratulaziums e was doque giusta trais gratulaziums in una da Maria Vincenz da Cuira. Buonasera, donna Maria.
1: Buonasera, Tobia. Io les budien gratula a trais. Io gi abbiam prim la sora giù, ad la sora ca ei c'è un ascel a quai Irma Friburcus da Duin, si si son tacciunavel. Cara Irma, io gratulescel de viso tutto bien, clic, ventira, buona sanità, tora vontu, che mondi sempre mai in bain con tai, a quai fece io in nome di tutti i forlunz con famiglias. Allù è Christian Brieger, che è stata bon, si ci un conto quattro avel. Allo Christian, e a te de viso tutto bien, a tora vontu, buona sanità. Lo che vige è un Balzer Kolenberg che sta a Degersheim, sul 30 si attava, ed è a te che vige tutto bene, a buona sonata, a forza su cui se vasainus è con Christian, ce l'ha pedi in gada di venire, ni hai casual mai in gada in Svizzera, ni Balzer che non se vasain c'è lui in gada, a cui mia sora sono di buon seguire, io credo che detti vuoi, c'è una visita per pitarti non danno seguire su inter qua. A quale lesse ho fatto con una canzone quando trovo in spontan e quale veniva in me, voglio anche altri cicchi che veniva con un'idea, a quale il 12 Briganz del Corda Saluf.
0: E quella canzone venza pronta, ta glens fisch gugent. Grazie per il telefono, donna Maria, ed era della in evento una fisch bella santa da cinquaisma.
1: Qua di visione è a voi, ed un grazie al fe, e di un'altra gada.
0: Grazie, addia.
1: Addia.

al cor viril da Salouf, ils dodes brigands, giavijo da Maria Vincenz da Cuira, per giusta trais jubilaris, in prima linea per sia sor Irene Friburghaus da Duin, ci festaggia oggi anniversario da 65 anni, per Balzer Kolenberg da Degersheim, ci festaggia oggi sia anniversario da 37 anni, e per sia nezza Christian Brieger da Bonn, ci festaggia oggi sia 54 anniversario. Del Stuaz è da nostra parte cordiale gratulazione. Che cosa sono le gratulazioni sul Cianil Rumensch? 0-100-20-25-30 per dire tre vostre gratulazioni.

0: Merci con Solita, un quart, molto un quart passò l'una vostra glassa gratulazioni e per la prossima gratulazione Genza Azernetz per Angelina Gisler. Buonasera.
1: Buonasera Sartovies. Io le gratulare che Katie Schwartz per il 71 anniversario e noi abbiamo sempre gratulare e giovisare tot el bon son da e fortuna e elle is una flotta vagina e nu ein mitje tan fit be in zember oder in perplexe discuta in zember e de super super e speranze la resta frisci ce va in avanti sche e la musica di Vigessi al Baselgin del cor de Baselgin de Mistais ela chanta na MPR ou de todos os chanta in un cor e disse forse te la plage pai
0: e su questa vagina allora già es forse vi a fer viva
1: se l'es d'intuar ma infine non se non hai visela ma mi fan forse dare un insulto sulla porta lascia vaira
0: proverò grazie fici don Angelina. Sparesh c'ha la Donna Katie o udia la gratulazione e dos a taglens scugia vi jode della al cor de Baselgia. E ste po la taglerzia va. Al cor de Baselgia mi stair nos Baselgin arrivando Angelina e diventi una bella santa.
1: Grazie fich per ci quais.

al cor da Baselgia Müstair cu la chansum Nos Baselgin. Già vi vede da Angelina Gisler da Zernetz, ella gratulescia con quella chansum a 601 Katy Schwarz, ciòz anniversari da 71 anni. Che cosa è la gratulazione sulle zone romanze? E questa è l'ultima possibilità per oggi, da dir tre una gratulazione a quel 100 anniversari 1925-30.

0: Passenger Anywhere. Nus essens già alla fin delas gratulaziuns. De quista sanda da cinquaisma als venche trais mech. A tuas c'è mozza anniversario in cenote cordiale gratulazium. E scuaduna trens os alla bustia. Trenta tuas c'è mclapuos gratulaziums. Cici guadagnoz las duas entregias libras. Pel bogn en giadigna scuol. Oz esque Tamara Bundi da Cumbel. Ci oclapò oz gratulazions per sia quindegevel anniversari. Las entregias libras, quales riven per posta directa a Cumbel, ci avvius già ossa bum divertiment con fer il bagn, ed è di ossa pel momento dia. Al microfon d'Erol Tobia Faler, ci avvius in avent una bella findevna da cinquaisma, piglie pacific, iste ben.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suente mesdì, tar RTL. Con sempre verz. Hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pau.

Vus al Puls della Musica. Dal sempre wert, Suril Hit. Finter la scovrida. RTL. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per viaggiar in direzione sit, dovri oz blera pazienza sin via. Eter la Coupa Mondiale da Mountain Bike in la Cechia, eter les dunnes, eter les umens mince mai da il terzo platz per la Svizzera. E les duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Chi che vuol passentarla fin demna prolungata in il sit, dovrà oz blera pazienza. Sin l'autostrada a Tridisch, dati colonne sin plirs trajekts. Trant Maia Villa e Giuvalta, ed da quintar cun passa in ure e mesa da pli temp da viadi, guai a comunicia il TCS. Pazienza dovri er davanti il portal nord dal tunnel Gotthard. Là è la colonna attualmein 19 km lunga, e da quintar cun var 3 ure da pli temp da viadi. Colonnas pi lunges dati er al posta cun fin a Chiasso. A New York e Ida fin senza risultat la conferenza davanti il contract da bloccata della fornizione a Tomara. Erso enter discurs da quattro emnes, nasain il spas a 190 staris con members bec sa conveniz da prolungar la convenia. Quai a comunicia il president della conferenza tra las Nazions Unides. El sa entranter auter discuta davanti il programma statom dall'Iran e dalla Corea del Nord. I sa tracta già della terza conferenza in Chausa che ida a fin senza risultat. Ed anche il balapè. La squadra nazionale del Congo sto ir per 3 emnes in isolazione avanti il campionato mondiale de balapè. Usceio nadasce la squadra nazionale bec entrare nel paese. Quai an pretendi il Staris Uniz in vista all'ultima eruzione dal virus d'Ebola nel paese centralafricano. Il campionato mondiale nel Staris Uniz, il Canada e il Mexico, comincia il Indisch da Zerkladur. E per finir anche il mountain bike. Per la Coupa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terzo platz in la corsa da short track. Guadagnà a Pöck Petersen dal Pajais Bass, su andà da Laura Stiger dall'Austria. La Svizzera Sina Frey e Ronja Blöchlinger han fatto il cinch e il sisavel platz per la corsa che ha liu in la Cechia. Erter es umen sein Svizzer domagnà il pass in il podest, qua a Dario Lillo pudi festivare il terz platz in la corsa da short track.
0: La meteo.
2: Oztati aura se iva e temperature sta stat. A Quera arriva la temperatura fino a 29 gradi e la Val Mischteir fino a 24 gradi. Domani vesa quai ora sumaiant, con ora sueiva dati a Quera fino a 30 gradi e da Ion fino a 29 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridisch, Trantor Maia Villa e Giuvalta e la colonna attualmein 20 km lunga. E da quintar con passa in ure e mese da pli temp da viadi. Erst in altres Trajekts dell'autostrada a Tridisch dati colonnas lungas.
1: Quai entstades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suento mezzdì der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Mess Radio. Mess Radio. Mia Lingua. Mia Lingua. RTR.

RTL. Musica non-stop. Con sempre Verz. Hits. E scoprides.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Per viaggiare in direzione sud, stanno oggi quintar con un più tempo di viadi. Etter la Coppa Mondiale de Mountain Bike in la Cechia, etter les donnes etter els omens mincia mai da il terzo platz per la Svizzera. Ieles trais, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Ci che vuol passentar la fin demna prolungata en il sit, sta oz quintar con de pli temp da viadi. Sin l'autostrada a Tridisch dati colonna simplirs trajects. Tranter Langquart e Giuvalta esi da quintar cum passa in ure e mesa da pli temp da viadi, guai a comunicia il TCS. Pazienza dovri davanti il portal nord del tunnel Gotthard. Là è la colonna actual main des 12 km lunga, e è da quintar cun var 3 ore da pli temp da viadi. Colonnas pi lunga stati al posta cun fin a Chiasso. En la Serbia na parten actual main na jeans trends. Ragion per quai podes esser il grand protest de studentes e students che planisa ozaira in la capitala Belgrad. Scolagentura da novitat studesce DPA scriva, aia il president serb Aleksandar Vučić l'on passaggia due scadas blocca il traffic da via Fier, cura che grands protest eran planisats. Ragion ufficiala eran mincia mai schmanaccias da bomba anonimes. Para einins voli impedir che persone possin viaggiare a Belgrad per far parte als protests. Tutina sein mincia mai pliras 10.000 persone staras avant liu. Dallas via Fier Serbes na dati actual meine gines indicazions da coques trens reschen oz airi. En la Lettonia e crudada giu in adrona da terst al confin con il Belarus. Persunes na sein bec vinides blessades uscia la polizia. Da war la derivanza dalla drona na dati anche na gines indicazions. Da pirenciata della guerra in l'Ucraina ha già da plirs incidents con drones in la Lettonia. Ella sa confina en il ost con la Russia e con il Belarus. E per finir anche il mountainbike. Per la Coppa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terz platz en la corsa da short track. Cudagnà a Pöck Peterse dal Spajais Bass, su andà da Laura Stiger dall'Austria. Las Svizzeres Sina Frey e Ronja Blöchlinger han facil cinch ed il sisavel platz der la cursa ca giliu en la Cechia. Erter ils umen sein Svizzer dumagnà il pass in il podest. Qua a Dario Lillo pudi festivar il terz platz en la cursa da short track.
0: La meteo.
2: Oz dati auras viagiva e temperaturas da stat. A Quera arriva la temperatura fino a 29 gradi e la Val Müstair fino a 24 gradi. Da Maun vesa quai ora sumaiant con ora sui agiva dati a Quera fino a 30 gradi e da Ion fino a 29 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridisch tranter Langquart e Giuvalta e la colonna actual main 20 km lunga. Jeda quintar cum passa in ure e mezzo da pli temp da viadi. Ersin autres reiekts de l'autostrada a Tridisch dati colonnes lunges.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

RTR. Música non-stop. Com descobridas. Hits. E sempre verdes.

0: Las Novitats da RTR.
1: Per viaggiare in direzione sud, stiamo a quintare con il tempo di viadi. E per la Coppa Mondiale da Mountain Bike in Cechia, e per le donne e per gli uomini, mincia da il terzo platz per la Svizzera. E le squadre, per voi al microfono, Maria Fieli, buonasera. Le colonne in direzione sud sono intanto avventate in zig più corte, tuttina esi anche da quintar con marcante main de pli tempo de viadi. Sin l'autostrada a tredisch dati colonne sin plirs trajekts, trant erzetzera se giuvalta, esi da quintar con var in ura de pli tempo de viadi, uscia il TCS. Pazienza dovri anche davanti il portal nord del tunnel Gotthard. Là è la colonna di 12 km lunga e da quintar con fino a 3 ore di pli tempo di viadi. Colonna più lunga stati era al posto con fin a Chiasso. In la Serbia ne parten attualmente gins trends. Ragion per cui potesse essere il grande protest da studenti e studenti che planisa ozzaira in la capitale Belgrad. Scolagentura da novità studesce DPA scriva aia il presidente serb Aleksandar Vučić l'on passaggia due giardes blocca il traffic da via Fier cura che grons protests erano planizzati. Ragion ufficiale erano mince mai smanaccias da bomba anonimes. Para einens voli impedir che persone possano viaggiare a Belgrad per far parte als protests. Tutina sein mince mai pliras 10.000 persone stares avant liu. Dalla via Fier Serbes na date actual meine Gines Indikations, da kokels trens reschen ots airi. E nus veninter il sport hockey sin glatsch. Al campionati mondiale in Svizzera an il Stari Suniz pers contra la Lettonia con 2-4. Con quai en il Stari Suniz crudats or dal top 4 della tabella. Plin avant a il Danemark gudagna clera main contra la Slovenia con 4-0. La Svizzera è otto entre le squadre puspia in azione, quai contro l'Ungaria. E per finire anche il mountain bike. Per la Coppa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terzo platz in la corsa da short track. Guadagna a Pöck Petersen dal Spajais Bass, so andà da Laura Stiger dall'Austria. La Svizzera Sina Frey e Ronja Blöchlinger han face il cinch ed il sisavel platz per la corsa che giliu in la Cechia. Erter els Omens ein Schweizer Dominial Pass in il Porest. Qua a Dario Lillo pudi festivar il terz Platz in la Corsa da Short Track.
0: La Meteo.
1: Da maun dati aura su Jiva e temperature sta stat. A Quera dati fino a 30 Graz ed a Jon fino a 29 Graz.
0: Vias e Traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch trant Zezra se Giovalta e la colonna actual main des 12 km lunga. E da quintar con var in ura da pli temp da viadi. Sin autres trajekts da l'autostrada a Tredisch dati colonnes lunges.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi da RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre verde, sul hit, finta la scubrita. Usci varia, sco

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las colonnas per viaggiare in direzione sit enen tante ventadas pi curtas. E la consigliera federale Elisabeth Baumschneider criticesce las paias autas in cins chefs da Casas de Malsauns. Domanda ti ora su iiva da stat con fina 30 grads a quira. Jedes cinch per vos al microfon Maria Fieli Buonasera. Las colonnas in direzione sit enen tante ventadas in zig pi curtas. Sin l'autostrada a Tridisch, trantar quira sit e giu valta, esi ancta quintar cun var 20 minutas de pli temp da viadi. Sin ulteriurs trajects de l'autostrada a Tridisch, esi ancta quintar cun colonnas, uscia il TCS. La situazione davant il portal nord del tunnel Gotthard sa calma planziu. Là è la colonna anche 15 km lunga e da quintar con var 2 ore e mezza da pli temp da viadi. Colonna spi lunga stati era al posto con fin a Chiasso. La consigliera federale Elisabeth Baumschneider criticesce che il chef della Strais Cassas de Malsauns le spi grondes survegnen paias memia autas. Tenor in rapport dal Tagesanzeiger, ein CEO della CSS, della Helsana e della Sanitas, guadagnalo un passamincia mai var 1 milione francs. Quae fece donna la fidanza della clientes e dals clients, uscia Baumschneider in la Samstagsrundschau da Radio SRF. La ministra da Sanadat Cusei alla Casas de Malsauns da gir in un altro modo, elles seien nomnada ma independentes della popolazione. In la capitale della Spagna, Madrid, ampliras 10.000 persone demonstra contro il primo ministro Pedro Sánchez. Tenor els organizaturs sein var 80.000 persone staras avant liu, tenor la regenza dentant pe var 40.000 persone. La demonstrazione sei per gronda part stada pajaevla, las demonstrantes e les demonstrants renfacen alla regenza senestra corruption ed an pretendi che Pedro Sánchez sa retira. La Francia ha comandà al ministro della sicurezza israeliano ad entrare nel paese. La ragione per il scomond sei la girda Itamar Ben-Gvir in verso gli attivisti della flotta da barces che voleva portare roba da Gita in la strivla da Gaza. In video a Musa sco Itamar Ben-Gvir fa beffes in verso gli attivisti che veniz prendiz in fermanza dall'Israel. Questa gir contro burgais francosi ed europei sei inacceptabile, uscia il ministro dell'exterior francos sin la plataforma X. Prima avant pretende el, sco già or davant l'Italia, che l'Unione Europea duai sanzionare il ministro della sicurezza israelian. E nos veniente del sport, hockey sin glatsch. Al campionato mondiale in Svizzera hanno gli Stati Uniti pers contro la Lettonia con 2-4. Con quai in gli Stati Uniti scrodats ora dal top 4 della tabella. Prima avant al Danemark guadagnà cleramain contro la Slovenia con 4-0. Per la Svizzera a oz della squadra comincia la partita contro l'Ungaria. E per finire anche il mountain bike. Per la Coppa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terzo platz in la corsa da short track. La Svizzera Sina Frey e Ronja Blöchlinger han face il cinch e il sisaval platz per la corsa che giliu in la Cechia. Per il summen sa in Svizzera domenica il pass nel podest. Qua a Dario Lillo può di festivare il terzo platz e la corsa da short track.
0: La meteo.
2: Domani dati ora su Iva e temperature sta stat. A quera dati fino a 30 gradi e da Ion fino a 29 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridisch tranter quera sit e giù valta e si ancta quintar con var 20 minuti sta pli temp da viadi. Medema Mainz in l'autostrada a Tridisch tranter Tusaun sit e del tunnel da Roffla e si ancta quintar con var 15 minuti sta pli temp da viadi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La nazionale svizzera da hockey giova da spu 20 per solo 4 a Turic contro il Zungerais. Scusa il gioia sviluppa finiosa per svizzers, sin colloquo dens giusto scoprosem. Nos udins erin per fans grigiums, ci sumies a Turic. e quei votano nus er per balapè. Pel profi grigion Fabrizio Cavain da Vella ci giova despo una stagione in Inghilterra pels Bristol Rovers. L'altra la stagione passata als Pübsers goals della squadra, qui schmeiss il Niacese in Lomnezia a fare vacanze. E l'onzo al quintompo da sia prima stagione in Inghilterra e da sia semis professionils. Mio nome è Tobia Faller, spero di essere stato andervi e già vi una divertibile ed impostut sportiva Sanda Saira.
0: Mes Radio.
4: Small.

La sonda s'aira col programma rumenc, la nazionale svizzera de hockey. E si desco grandissimo favorit entinsia sesiva il gioco della gruppa. Il gioco come so venge per solo squatter a Turic, l'adversario sono il Zungerais. Il Svizzer sono già qualificati per quart final, per la nazionale va che ora si inserisce per creare meldres premisse per la fase da KO. La decisione finale per la prima piazza è la gruppa A, quella croda però pur in mardi contro i finlandais. Oggi di meno il duel contro l'Ungheria, al primo terzo e si è fin con un nolla per i Svizzers. Nino Niederreiter oggi finisce con due fichbume chance di fare un gol, la prima già nel terzo minuto, ma il gol del Zungerais ottenia. La seconda volta al 14 minuto, la Türknauf al primo tratto il puck direttamente davanti al gol del Zungerais, in cui Nino Niederreiter era al preciso giusto e ha tratto il puck per drop shot entro il gol del Zungerais, ma per via d'offside del Türknauf non ha quel gol quinto. Entro il 19 e un minuto, esco allora però capito, ma non da Nino Niederreiter, ma da Roman Josi. Josi ha tratto per 1-0 per la Svizzera, c'è un pass da Jäger, o Josi ce l'ho al gol. Il gioco Svizzera contro l'Ungheria di Mene. Entro la posa, anzi al secondo terzo, qual comincia, prossimo match, attualmente 1-0 per la Svizzera, non si niente in avanti, sul corrente, scuccia quel gioco a sviluppare.

0: sunt de 5 aisma versus 5 emets, 5 gius, 5 victorges, colos el facit finuosa de la Nazionale Svizzera de Hockey al campione di Mondil. Despeu pas un evna es a Turice de Fribourg, grande euforia de hockey, els gius dels Svizzers e la Swiss Life Arena Turice sunt tuas vendiasor. Ed intenzione la squadra mossa sia melder hockey sul glatsch, era il momento giusto contro els Ungerais. Famous fans, una grandissima festa da hockey. Fans da tutta la Svizzera sono venuti a Turic per tenere gli spoilers alla loro squadra nazionale. Tra i tre sono i erbgers del Grigium. L'Andreas Vialant ha un scontro ad un per.
1: In euforia, in atmosfera, emozioni che fanno tutto più al gallina il stadio a Turic.
2: È un film speciale. È un film dell'atmosfera dell'America, della NHL, di entertainment ad un turno con tutti. È un film che si scopre l'America. Super cool, proprio bì.
1: Asci è Rico Tiri da Tron che l'ha prima e la Swiss Life Arena. Quei grazie al mio collega Donato Albin.
2: Bello è quel che mi dà mai in un auto venire a quei giochi, ho dato un biglietto incontro con l'invitazione. Sono felice che sono cosa, proprio cool.
1: E Donato Albin è l'etons come possaiva nel stadion. Con son con la Svizzera in azione.
3: Total fanatico, poi per me le vacanze che ho, di augaudo non dico, di augaudo tickets toccano con il finale, di spero naturalmente che avessi una devozione di la Svizzera, sappi lui giubilare con la Svizzera, poi super.
1: Antocano svesi busse vivi meglio al Svizzera, l'equipa guadagnò tutti gli giugs, a strus da frena, e gesto incontri gli austriacs, ma è incontri gli studesti, procurau per una gala.
4: Oh, gli Schweizer, wow. Mit der Chance, und dem Tor! Herr Gito! 3-0! Und Hischier! Tor 4-0! Rosier! Da wirst du wahnsinnig! 5-0!
3: L'equipe per Schwad è dato un super, è dato un ferm, fede disciplinare, also total in contaus della prestazione. Io sono allegro sul finale, spero che vengano al finale godogliano, va per quel titolo.
2: Io sono più ottimista di El Godogliano, uomo. Tutto va donno in avvenire, vite campione, ma ragazzi, stai tonge. Io sto posso dire, poi da dau.
1: Asci è il fans da Tron che in ferm optimist che tonge per la Svizzera da diventa per la prima ga campione mondiale da hockey. Il sostegno dei fans all'equipa è minchia cas.
3: Sono stato a 2000 giorni, la prima ga di una VM da hockey sia a Copenhagen. Sono lui, vi ho contato con il CB, ma quei cowboy ogni ga per suffo spiegato, fenomenale. Sa così a minchin di prendere parte in ga di una VM da hockey.
1: E qui il meglio è il trico della nazionale, con schlinche e bandiere.
3: Senza va bo, qui gli intiri alle, i coach non stimere. E qui tu hai via, io sono stato al shop, naturalmente qui, noi che vendono merchandising, vai a ciao io col venditor, e là di qua marci, schiavo normale, se non c'è un buon vendito.
1: E qui senti, sbomo en, ni antuoni il stadion, ma ben e intiri marcao da Turic, regi il momento grande euforia da hockey e grande fiasta. Ed a proposito di fiesta, costati culs de Trum?
3: Ah, io lui è 44, lui sa sbuffa a parte, tira no. Dai, io metto il hockey con Zon, l'atmosfera è super, io sono per più con, entriamo in due case, per il Trum, abbiamo per più sono di autorità, gaudele l'atmosfera, il mercato, in svezza da porto, fans, con tricons, poi vivo, io gaudele l'estremo, poi gli è.
2: Deplorabile, ma io sto in zio, io sto a bustare con scuola al hotel, io vado a lavorare, ma poi voglio fare più pacifico.
1: Durante che Rico Tiri si è piede un po' in biro, a Donato Albin faccio chiaro ai colleghi della banca che con lui si può quintare in token la fine di quel campionato mondiale.
3: Io sono che ho fatto il ticket, lo sanno che Donato siamo in quella VM, ne vede il sangue, io lo scrivo una carta, ed è il Turic, con quel che ha fatto vacanze di Turic, e lo sanno che mi ancora batto per cui, e poi tenere bene, e poi super lo traghe.
1: E tal fans che Donato Albin dati un biars quel di Turic, fans che vivono il hockey e che noi due siamo in altro mondo.
0: L'Andreas Vialant surda l'euforia da hockey a Turic al sesivo il gioco della fase del gruppo dei Svizzers. Quel pisera al momento giusto era per l'euforia dei fans Svizzers. Al gioco contro l'Ungheria, quale si impla in giro, al primo terzo deria fin con un nolla per gli Svizzers. Tratt quel gol vava Roman Josi entro il 19 minuto. Il gioco è stato entro il secondo terzo e già entro il primo minuto da quel secondo terzo è già crudo il secondo gol per gli Svizzers e da ciò era quel Roman Josi ci ha cialò per gli Svizzers e per 3 minuti più tardi è già crudo il 3-0 e 3 volte spudaisi in giovinir ci ha tratt quel gol Er questa volta era qui Roman Josi. Al match de hockey al campionato mondiale, Svizzera contro l'Ungheria. Svizzera 3, Ungheria 0. Al giù è il secondo terzo.

0: La fin d'evna da 5 ais ma in sanda saira ed intent ce venia ce giuvo hockey a Turic is l'ora e la temperatura già lunch ad a te da pal balapè. Fat orda sia hobby sia mister. O Fabrizio Cavein da Vella è il giova da spuna stagiumi in Inghilterra tals Bristol Rovers e la quarta otta liga inglese ci des era una liga completamente professionella.
1: Dabal tra cinque club in Inghilterra e non mi è chiaro se vos minds che vivo il mio siemi os. Proprio os in quel momento vivo il mio siemi quel qualche level son dipingen sei
0: 51 giorni, ho la tacedra che giù giovane prima stagione in Inghilterra ed in quels ho tratto già 15 gol. Sperto il vantaggio che l'ho se scopro in Inghilterra, dopo però era un'altra volta la medaglia. Ir da venda accesa, s'acclimatiser in novi scontorni, essere da venda la famiglia e dalla mia, su da sia relazione con la mia, ci desteda als ultims 9 mais già 12 volte strella Bristol, dice Fabrizio Cavein che co.
1: Che sono con Eleni, quei tempi che le cucine, quei tempi che sono giù ad essere insieme, quei scienziani sono più fatti, si fanno in con importanza, che non si essere in l'altro, quei GL, dinessi per me, di essere per ella, che quei passi, quei fa, quei ha, e ci dà un uso vino vino, esce un uso vino, spugna ton, a qua ci dà un uso vino vino con le nostre relazioni, proprio che invece, con fatti, che si trova in l'altro.
0: Dice il Balapeis da 23 anni, c'è legge in genere una strettissima relazione con sia patria.
1: Leggi di una mamma che fa bugien,

0: Pacific versa seis in Santa Saira. L'offensiva da Balapé è sternus al tema in questa mezz'ora. Quella è sempre il mistero di Fabrizio Cavegna della Lumnezia. La taceder giovane spugna stagiunta al Bristol Rovers in la quarta liga inglese e lo vive il suo semisco profi da Balapé, scuccia l'ho dit giustanz. Fabrizio Cavegna è l'unico profi da Balapé grigiume in Inghilterra ed è insomma l'unico balapéist professionale romensch. Ma ora si invece la Cesa Vela a fare vacanze. E l'ottilo il Giancarlo Candinas fat una visita.
1: Fabrizio Cavegna gaude ad essere puspenega per un pilium temps a casa e la Val Lumnezia. Tocken la finzer cladur, oia lo sem patria, no calza ego de intec al Hotel Moma.
2: Il Hotel Moma di Chantò, pensa, in al 2000, in sto bumara set, grad, clar, non è magari comprare impresni, da qua, aber, que bo, esser li jaus, che gode amici di.
1: Gode temps con la famiglia, con la amicia, ed è con colleghes. El gidi al babbe in lavoratori, gidi al per casa, mondi ed a tennis, a svens mondi elemera giugs de balapoi del fra e della sora. A claro esi os el temps per marana vos, sin soia in prima sessione all'Engeltiara tils Bristol Rovers. Soia risumazion?
2: Ple mai sono contento, se ci vesi di lanciata mi ti fas un conto giugs, che ti fas 15 gol, verso 10, di ok, che sottoscrivo, di aber klar sco stürmel, vuol ti rinne de pli. Arriva a su fa da pli gol, saper nigine perfetta, tu valde busca in voglia.
1: La prima sessione è la tiara moma del Balapoi, nuke le 10 staus al mer 7 gol de sua equipa.
2: Da balle l'altro club ni e l'engel tiara, e non mi è chiaro se vos meins che vive il mio siemio. Claro che l'altro verdoz è un geile riea, così si vive proprio halt con qualche un England, quel tuo viapi professionale è una club, si grons, si biacca lavorano per quel club, dell'equipe, il staff, quando lasciano quel sentimento che ossia sono profi e fermo qua.
1: Vieni Tom Boschoia che tutti di noi senza ostacoli e sfide durante quel primon. Als Bristol Rovers ha in dicht stai la chiave della tabella. Un stuo combatter contro la relegazione ad è da una midata di trenader. Ad l'umneziande 23 sons a rovantudem virs la fin della sessione estu prender platz bis events in beun. Important per Fabrizio Covin durant quels moments la comunicazione.
2: Io avessi saputo che nel Davos sentivo al cionè dei trainings era cionè in te per rauso avre club a egge ciò che usa non comunque con usessen safe scun ven giubien scheint usa danne gautas ma raim schon per la proxima sessione non so va in ciò che ti sas. Ma lei non si era auto, questo che mi tira gli unvieri, non ho capito. Abbiamo con la mia mentalità, sono halt schon il sottotitolo, sono stato in te, vi laus.
1: Ma più presenti sono i bialz momenti della sua prima sessione in Bristol. Per esempio, il hat-trick che ha fatto da Biemeunen contro Shrewsbury Town, né insomma tutti i gol che la sua famiglia, né le amiche nel stadio. E c'è che fa effetto con Tenzel, malgrado che la dà in tutto un contin giugs per applicare le vostre 11 vedotes o è venuto tras la sessione senza blessure.
2: Io sono un merlo di voi, tra c'è una scelta che sono deus attracco senza grons in capo, senza proprio ni stiamo clear, e per us sono un merlo di voi, tra c'è questo grasso da fare un contin giugs in sessione.
1: Ed a Bristol, in cui marcau con buonamente 5.000 abitons al sud-vest dell'Engeltiara, oi l'umnezian è venuto in pauet in stach.
2: Vi siete con la famiglia, con gli amici, con i colleghi, lui è senza bia, il marcau è lui. Mi dice secondo che sono il marcau che ci conosce, che vuole in selfie, in autogramma, in curt di scuola. Tra l'altro, in tuo pauti ci voglio fare un punto di scuola, di un'està positivo.
1: Se c'è una domanda, che va in avanti per Fabrizio Covin. Tils Bristol Rovers ha un contratto tocco nel 2028. Ma è la edina dice che deve essere in una stazione intermediaria. Per il momento di el.
2: Ci compa la pista senza mai di qua, io sono fatto contento, ma ci vengono, ci vengono che sa io che qualche prossimo passo sono si gira via per lei.
0: Giancarlo Candinas ci ha discorso col balapeis professionale Fabrizio Cavegna da Vela ci giova da spugna stagione Bristol Rovers in la quarta liga inglese. E che cosa già tua dell'attualità del sport in Santa Saira? Ternus va con avent alle 6 con Olivia Christen e il sguardo in avos sul di Responsabile pel cutnies Ots Livon Simon, al microfono ho fatto compagnia al Tobia Faler, in avventina pacifica saira, una bella fin d'evna de cinquaisma. E ste ben.

0: Il D der RTL.
1: Ja, genau, per vus in a survesta dals pli importants temas de dot sonda. Miu nome è Olivia Kristen. Buonasera. Presentala fin di anno prolungata de Chuncais, mas al sit, setze cece biers votun fa, quai, odontau nera montau oz puspe bie pazienzia sin via. Se l'autostrada a tredis, se la colonna crescida ad in crescer, ad intorno la strais al centro mezzdì era la 20 km lunga, quai, cia montau in ura miez de ple tiams de viedi. Era van il portal nord del tunnel del Gotthard, se la colonna crescida a moda rasanta, e la strada tocca 25 km lunga, ad uscea un als automobilists, las automobilistas duvrau radom 3 ure a miez pledic pel viedi. Na vende traffic de Chuncaismas mi da invitir las pialias dals chefs a las chefas de las casas de Malsans. Quellas irritation la consigliera federala Elisabeth Baumschneider. All'emission samstags rundschau da SRF vola ministra de Sanadad dic quellas autos pialias sedien schliet per la fidonza. Baumschneider o con quai reagaus in rapport del Tagesanzeiger tenor quel se la pialia maximala tier las pligrom das casas de Malsans de tier del confin din milion. Mit einer agli exterior, alla China, oi daula plegronda disgrazia ein in miniera da Pivardia sedi jons. Per vid in explosion da gas ein in miniera da Kochla al nord della China, senzel mainz 90 personas mortas, vieres personas en aun sperides, ein tod eren bunomein 250 luvresa in quella miniera, in se auna dina vida las lavurs da salvamain. La Svizzera soffestiva a 2 places da podest da mountain bike. Alla corsa da short track della Coppa Mondiale a Nove Mesto, se Nicole Koller veni da Tiarza. Con Sina Freisch co Chunavla, a Ronja Blöchlinger co Sisavla und 2 ulteriores Svizzeres domagnau al pass diante la Stop Dish. Til zomen so al Svizzer Dario Lilo domagnau al pass il podest era el Eva News Tiarz. Tau Parotz, io divise da vos in abiala sera, a vinavan bien diverti mein col program de RTR.
0: In abiala sera, der RTR. Con musica svizzera.

0: Il D der RTL.
1: Io appena per voi in survesta dal più importante tema di Dots Sonda, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Per sentire la fin di anno prolungata di Ciuncais, ma al sito c'è che c'è che bier svuotun fa, quai, o d'antau nera montau oz buspe bier pazienzia sin via. Se l'autostrada a tredis, se la colonna crescida ad in crescer, ad intorno la strais al centro mezz di era la 20 km lunga, quai, c'è montau in ura miez de ple tiams de viedi. Era va nel portal nord del tunnel del Gotthard, se la colonna crescida a moda rasanta, e la strada tocca 25 km lunga, ad uscea un als automobilist, se las automobilistas duvrau radom 3 ure e miez pledic pel viedi. Na vende il traffic de Ciuncaismas mi da invitir las piaglias dals chefs e las chefas de las cassas de Malsauns. Quellas irritation la consigliera federale Elisabeth Baumschneider. All'emission samstags rundschau da SRF vola ministra de Sanadad dic quellas autas piaglias sedien schliet per la fidonza. Baumschneider o con quai reagaus in report del Tagesanzeiger tenor quel se la piaglia maximala tier las pligrom das cassas de Malsauns de tier del confin din milion. Mit einer Exterior, alla China, oi daula plegronda disgrazia ein in miniera da Pivardia sedi jons. Per vid in Explosion da Gas ein in miniera da Kochla al nord della China, senzel mainz 90 personas mortas, bieres personas en aun sperides, ein tod eren bunomen 250 luvresa in quella miniera, in se auna dina vida las lavurs da salvamain. Al campionato mondiale da hockey in glaccia Turriccio, la Svizzera guadagnava a moda sovrana la partita contro l'Ungheria, quai con 9-0. Roman Josi ha fatto un hat-trick con 3 gols in taifer plipauk, ciacciun minutas. La Svizzera ha con quai saviu festivala sisavla vittoria alla sisavla partita. Sco proxim data la Svizzera al mardis contro la Finlanda. Tau Parotz, io diviso da voi in Abiala Sera e vi navano ben diverti mai col programma de RTR.
0: La Saira, con musica svizzera, non stop.

Musica Perline Schadin. Per Tai. Per Mai.

La novitat de Tresa Rüterseli. Negin veva detg nuot e tutina a ella fatg la curella tras vischneunca. Das proposit, as proposit. Enza ci a pandiu ella vidil sen gron e durant messa an enza viu ponderà la causa.

Mi nome è Corsin Tour, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, e oggi vi è il buon divertimento con RTR.